0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lascia che sia.

0: Sono le 4 in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: see you.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Radio Verona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Cars. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, prosegue l'ondata di calore con un'impennata di consumi di acqua potabile e di elettricità. A Verona il prelievo di acqua è salito del 10%, mentre a scendere sono i livelli del lago di Garda, che in 60 giorni ha perso 222 milioni di metri cubi. Non si è ancora ai punti critici, ma la persistenza dell'afa rimane comunque un tema di allerta, al punto che la regione ha dichiarato lo stato di emergenza e il governo ha stanziato 3,5 milioni al Veneto. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 6 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maxi operazione della Polizia di Stato nei campi nomadi di Verona, Milano, Torino e Padova. A Verona i controlli hanno interessato il campo di strada Larizza, identificate tutte le persone presenti, 18 con precedenti di polizia. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un divaricatore idraulico rubato ai vigili del fuoco, un ciclomotore rubato e oltre mezzo chilo di preziosi in argento nascosti in uno stabile abbandonato. Sentiamo il dirigente della Polizia di Verona, Antonio Scervo Iose.
4: Questi controlli si svolgono sulla base delle sollecitazioni che vengono dal territorio. Sicuramente c'è un dato esperienziale di polizia alle spalle, che ci fa ritenere che all'interno di alcune aree possano rinvenirsi droga, armi o materiale oggetto di reato. Cosa che effettivamente è avvenuto nel caso di specie, quindi l'attività è avvenuta appunto sulla base di questo tipo di esperienza, ecco, di polizia. Sono stati rinvenuti diversi oggetti proventi furto.
5: Cosa devono fare i cittadini che hanno subito un furto?
4: Per quanto riguarda i beni recuperati durante l'operazione di ieri, un motorino che è stato restituito al proprietario che aveva denunciato il furto qualche settimana prima, e un importante mezzo meccanico dei vigili del fuoco, anche se il comando aveva denunciato il furto qualche settimana fa. Per quanto riguarda gli altri beni che sono stati rinvenuti, c'è un'apposita sezione del sito della Questura di Verona all'interno della quale poter inserire attraverso tra le chiavi e delle indicazioni temporali e geografiche quale tipo di bene è stato recuperato dalla Polizia di Stato.
3: Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Valeggio sul Mincio, un operaio è rimasto ferito al collo mentre lavorava con una troncatrice, l'uomo è stato soccorso dal suo 118 e trasportato in codice rosso con elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sull'accaduto indagano carabinieri e ispettori dello Spisal dell'ULS 9. Modifiche alla viabilità a Verona dal 10 al 28 agosto. Chiude il sottopasso di Viale Piave in direzione Santa Teresa e via Tombetta per consentire lavori sul cavalcavia. Per chi arriva dal centro città il percorso consigliato è quello attraverso il cavalcavia con svolta in Viale dell'Agricoltura. Pioggia di sanzioni contro i plateatici irregolari a Verona. Dopo i controlli della polizia locale, il comune riferisce che una media di 8 attività su 10 presentava irregolarità, con tavoli e sedie oltre gli spazi autorizzati, scoperti anche 3 plateatici completamente abusivi. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane. Record poco invidiabile per Vangalizza nel territorio di Legnago. Secondo i dati ARPAV, la frazione registra i livelli più elevati di ozono di questa estate, un fenomeno favorito dalle alte temperature e dalla persistente stabilità atmosferica. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione la troviamo sulla A22 del Brennero, dove in carreggiata sud troviamo 2 chilometri di code per un incidente avvenuto intorno alle 6:30 tra l'allacciamento A4 e Nogarole Rocca. Non ci sono altre segnalazioni sulle reti viarie di nostra copertura, dove il traffico scorre regolarmente. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni a Verona su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: L'alta pressione presente sulla nostra regione cederà in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico a Verona comunque avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, qualche pioggia in serata. 38 gradi comunque di massima e ancora persistenza dell'allerta meteo. Per quel che riguarda invece il lago e i litorali, avremo cieli sereni ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate da Tempo Reale, il morning informativo di Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, come ogni mattina vi accompagneremo fino alle 9 con notizie, approfondimenti, ospiti e rassegna stampa. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete essere protagonisti della trasmissione, scriveteci o inviateci un messaggio vocale al 335 60 11 610, raccontateci quello che vedete, quello che succede nella vostra zona, ma anche opinioni e domande sui temi della giornata. Sono le 7:12 minuti adesso, la giornata si apre ancora una volta con lo scenario internazionale. In Germania cresce la preoccupazione dopo quanto accaduto all'aeroporto di Lipsia, nodo strategico per i collegamenti logistici verso l'Ucraina. Due droni hanno fatto scattare l'allarme, uno con esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo diretto a Kiev, un secondo ha urtato un aereo della DHL che è riuscito comunque ad atterrare in sicurezza. Berlino parla apertamente di un possibile attacco ibrido, mentre nella notte la guerra è tornata a colpire Kharkiv con nuovi raid russi che hanno provocato almeno 3 vittime. Però dietro c'è tutto il tema della richiesta di Volodymyr Zelensky di nuovi sistemi missilistici Patriot che Washington, Donald Trump avrebbe negato, quindi la Russia riesce ad avere gioco facile a bombardare senza usare particolare raffinatezza alcuni obiettivi in Ucraina proprio per la mancanza appunto di questi sistemi missilistici. Sempre sul fronte internazionale si guarda con attenzione anche al Golfo Persico. L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla gestione delle rotte nello stretto di Hormuz e Teheran parla della possibilità di una dichiarazione congiunta che potrebbe favorire un clima di tregua, però accusa gli Stati Uniti di ostacolare il negoziato. E Donald Trump torna invece ad alzare i toni, minacciando conseguenze molto pesanti se questi colloqui dovessero fallire. In Medio Oriente, dunque, due soldati poi israeliani sono morti nei combattimenti nel sud del Libano. Mentre invece sul piano politico interno è stata una giornata ad alta tensione alla Camera, scontro durissimo tra maggioranza e opposizione dopo il no all'utilizzo delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Giovanni Caroccia, che è indagato per riciclaggio in merito alla vicenda appunto delle bisteccherie d'Italia di cui Del Mastro era socio. Proteste in aula, deputati bendati, telefonini alzati dai banchi dell'opposizione per chiedere che invece le chat vengano autorizzate. In serata poi, e questo è un altro capitolo, è arrivato anche il via libera definitivo al decreto sicurezza e immigrazione che recepisce le direttive europee del nuovo patto su migrazione e asilo e introduce anche nuove disposizioni in materia di giustizia e professione forense. Poi c'è il capitolo meteo, perché anche oggi sarà una giornata da affrontare con attenzione. A Verona anche oggi resta il bollino rosso per il caldo e nel pomeriggio potrebbero svilupparsi temporali sulle aree montane con qualche possibile sconfinamento in serata anche verso parte della pianura. Ma sarà una mattinata ricca anche sul fronte della cronaca. Torneremo sulla maxi operazione della Polizia di Stato nel campo nomadi di Strada Larizza, con sequestri e 18 persone con precedenti identificate. Parleremo anche delle modifiche alla viabilità con la chiusura del sottopasso di Viale Piave da domenica prossima. E nel corso della mattinata naturalmente ascolteremo le voci dei protagonisti, analizzeremo le notizie che stanno aprendo i giornali di oggi e cercheremo come sempre di capire non solo cos'è accaduto ma anche quali conseguenze avranno questi fatti sulla nostra vita quotidiana. Inizia tra pochissimo la nostra rassegna stampa ragionata, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo.
0: Radio Verona, la tua

0: 7, 21 e 54 secondi di questo giovedì 6 agosto, la nostra edicola che si apre come sempre con il giornale L'Arena. Il taglio alto è dedicato al forte balzo dei consumi, questo è il titolo, di acqua potabile, drastico calo del Garda, la regione stiamo in emergenza idrica e dal governo arrivano 3,5 milioni al Veneto. In breve io vi dico i titoli della prima pagina dell'Arena e c'è anche un'intervista al presidente di Magis, Federico Testa, energia, concessioni e antitrust, Magis e mercato, l'approfondiremo dopo. E poi il centro pagina invece è dedicato a Elisa Pizzini che sfiora il podio nei tuffi, oggi caccia all'oro con Pellacani, europei, quarto posto ieri per l'atleta veronese, di cui vediamo questa bellissima fotonotizia in cui lei si tuffa dal trampolino durante le gare e campionati acquatici europei. Di spalla ma centrale il blitz della polizia al campo Nomadi, trovati oro e gioielli nell'area di Isola Rizza. Poi ancora, sempre per la cronaca, i plateatici fuori regola, multe a 8 su 10, la polizia locale ha fatto una serie di controlli sui plateatici e da qui sono fioccate le multe per 8 locali su 10 che sforavano sostanzialmente lo spazio loro assegnato. Ancora, se per andiamo a vedere lo sport, il volley, capitano Mozic e il legame di ferro con Rana Verona fino al 2029, mentre invece l'Hellas affida la porta alle ali, l'ex del Genoa pronto alla nuova sfida, e saremo quindi a vedere. Tra poco vi porto anche a spasso per la nostra bellissima regione con tutti gli altri quotidiani, rimanete qui in diretta su Radio Verona, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: c'è una storia che sta commuovendo il mondo, io partirei proprio da qui. Noi che siamo sempre molto cinici, diamo le notizie, ci occupiamo di politica e tutte queste cose, però c'è la stampa che ha avuto il coraggio questa mattina di mettere in prima pagina, in taglio basso, una storia. La scena è questa. Quella di una mamma delfino che porta sul proprio dorso il proprio cucciolo di delfino morto e lo ha trasportato per 6 giorni sul proprio dorso, il suo cucciolo appunto di 2 settimane, mentre il resto del branco la seguiva come in una silenziosa marcia funebre. La protagonista di questa storia, che viene raccontata dal geografo Marine Research, è Fraggle, una femmina di delfino tursiope, così appunto come viene raccontato questa mattina sulla stampa in taglio balzo da Fulvio Cerutti. Adesso però passiamo agli altri fatti locali di questa nostra mattinata. No, ci fa pensare, no, che a volte noi crediamo di essere gli unici esseri senzienti su questo pianeta. In realtà evidentemente la commozione e la consapevolezza, evidentemente, anche qualche altra creatura su questo pianeta ce l'ha. Allora, gli altri quotidiani della nostra bellissima regione, vi dico solo un titolo che accomuna i 3 quotidiani: NEM, Mattino, Tribuna di Treviso e Nuova Venezia. I tanco nel garage del capo. Flavio Contin guidò i Serenissimi, che nel 1997, qualcuno se lo ricorderà, assaltarono il campanile di San Marco e poi ci riprovarono pure nel 2014. A 83 anni adesso, quest'uomo deve scontare altri 32 mesi ai servizi sociali, però nel frattempo è rientrato in possesso dei 2 finti carri armati, quelli che erano stati realizzati assemblando appunto questi pezzi sopra un trattore. Ancora oggi racconta: non rinnego nulla, oggi un simile piano non sarebbe attuabile. Beh, ci credo, c'è stato un accanimento contro di noi, insomma un accanimento, io mi ricordo, perché a quell'epoca ero corrispondente di RTL 102.5 da Venezia e mi ricordo insomma che quella mattina presto mi appostai prima a San Marco in piazza per vedere la scena, l'arrampicata c'era un reparto speciale delle forze dell'ordine che si arrampicava sul campanile di San Marco per andarsi a prendere questi Serenissimi che si erano asserragliati in cima, e poi a fianco alla questura di Venezia, dove poi loro vennero portati, e raccontai tutto in diretta in quella mattinata appunto del 1997. Quindi per forza di cose me la ricordo bene questa storia. Comunque, questo è il titolo che accomuna 3 quotidiani NEM. Adesso le ultime news Italia Mondo, poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo su migrazione e asilo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia troviamo code tra Padova Est e il bivio con la A57, poi sulla 22 del Brennero permangono i 2 km di fila per un incidente tra l'allacciamento A4 e Nogarole Rocca, qui siamo in carreggiata sud, non ci sono altre segnalazioni. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Sul Corriere del Veneto questa mattina ci si occupa anche di una vicenda giudiziaria che coinvolse, possiamo parlare a questo punto al passato remoto, Roberto Rigoli, che veniva spesso chiamato da Zaia nelle sue conferenze stampa all'epoca del Covid e veniva definito il mago dei tamponi rapidi. Lui è stato il primario della microbiologia di Treviso e vicepresidente dei microbiologi italiani, ebbene assolto perché il fatto non sussiste. Da medico eroe a uomo corrotto, la soluzione, racconta oggi in questa intervista pubblicata dal Corriere del Veneto, non cancella anni da incubo. Quando ho sentito queste parole, appunto, di assoluzione, racconta nel silenzio immobile del tribunale, non ho provato gioia o rivalsa, ma soltanto una quiete profonda e tanta amarezza. E tra queste due vite, quella prima e quella dopo, ci sono stati una pandemia e un colpo al cuore, appunto figlio di un processo che l'ha tramutato all'improvviso da medico eroe a imputato di corruzione, falso e depistaggio. Come sapete, le indagini che si sono sviluppate giudiziarie subito dopo la pandemia hanno avuto anche degli strascichi, appunto sul piano umano. Appunto, questo è un esempio, quello di Roberto Rigoli. A proposito di Covid, il Corriere del Veneto questa mattina pubblica i dati della pandemia, cioè che fine ha fatto il Covid. Un solo paziente positivo registrato negli ultimi 7 giorni di luglio. Il Covid dunque esiste ancora? Sì, ma esiste sotto traccia. Probabilmente poi coloro che ne vengono contagiati nemmeno vanno a farsi refertare, se è per questo, tant'è vero che appunto ufficialmente negli ultimi 7 giorni di luglio soltanto uno è risultato positivo appunto a questo virus. Centro pagina del Corriere del Veneto, stato di emergenza idrica in Veneto, ma questo titolo lo ritroviamo un po' su tutti i quotidiani, appunto già l'abbiamo letto sull'Arena, ma lo ritroviamo anche sul Giornale di Vicenza. Dunque, autobotti in 3 province, continua la risalita del cuneo salino, i nodi del piano vaccini per trattenere l'acqua, l'estate rovente, il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto le difficoltà della nostra regione, già stanziati i primi finanziamenti, appunto l'Arena poi spiega che sono 3,5 milioni, e vengono pubblicate invece dal Corriere quelle che sono le richieste di Coldiretti. In Polesine la temperatura percepita supera i 50 gradi, sempre sul Corriere, secondo le misurazioni ARPAV. E poi c'è tutta la vicenda invece che riguarda l'inquinamento a Porto Marghera. Diossine e idrocarburi come d'inverno, i valori delle rilevazioni ARPAV, trovati combustibili tra i rottami bruciati, il famoso incidente, quello che ha visto praticamente andare a fuoco dei rottami scaricati.

0: pagato la pensione della madre morta, ovviamente lo dico perché appunto nel protagonista aveva appunto la madre morta imbalsamata in casa, in questo caso anche quest'uomo per 10 anni appunto ha fatto finta che la madre fosse ancora in vita, percependone così la pensione. È accaduto a Treviso, appunto, viene riportato dal Corriere del Veneto. Qualche altro titolo tra pochi istanti in diretta.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: per alleggerire un po' la mattinata, il Mattino di Vicenza, il giornale di Vicenza, chiedo scusa, questa mattina pubblica un'intervista a Matteo Danieli, fondatore della Bending Spoons, classe 1984, lui è di Sossano, diplomato al liceo Lioi, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni a Padova ed è il cofondatore della big tech italiana Bending Spoons. Adesso così abbiamo spiegato anche cos'è questa ditta, che andita, chiamiamola così, è la premiata ditta Bending Spoons, che al Nasdaq, che ora capitalizza ben 20 miliardi di dollari, dice: io non possiedo Ferrari, non ho barche, oggi non mi faccio però problemi a concedermi dei viaggi con gli amici, mi sono appena regalato un viaggio per un addio al celibato con gli amici storici di Sossano e mi sono sposato con Monica. Bene per lui, naturalmente, racconta appunto che questo matrimonio è avvenuto proprio nella settimana della quotazione in borsa appunto della sua big tech. Così viene pubblicato questa mattina dal giornale di Vicenza. Siamo poi al nono giorno di fila di allerta massima per le ondate di calore e gli soccorsi agli anziani. Mattino di Padova invece ci racconta la scuola del futuro con il ministro Valditara, che dice: per il futuro prevedo che in classe al massimo vengano inseriti un ragazzo straniero su tre. A Padova 58 istituti su 230 sono oltre i limiti e sarà appunto interessante capire come si potrà rispettare questo criterio, visto che le classi, diciamo, sono sempre meno, quindi sarà da capire come sarà possibile rispettare questo criterio. Andiamo sulla Tribuna di Treviso, che invece ci racconta un'altra vicenda legata ai plateatici, perché se Verona corre ai ripari con dei plateatici che si allargano al di là delle concessioni richieste, alla Tribuna di Treviso, come già aveva fatto, mi pare, il Mattino di Padova alcune settimane fa, ci racconta come i plateatici in realtà restino deserti sotto il sole, con i bar che sono al collasso, con gli incassi scesi del 40%. E appunto qual è la richiesta che viene dal mondo dei bar in questo caso? È quello di abbassare la quota di affitto per questi plateatici esterni, perché tanto, dice, sono utilizzati di meno, quantomeno durante la giornata. Perché invece a Verona addirittura si allarghino quando appunto c'è questo problema di sottoutilizzo dello spazio, visto il caldo, e ci credo, cioè, vi sfido a stare sotto il sole, anche sotto gli ombrelloni, comunque in pieno giorno, sui plateatici. A proposito di caldo, anche la Nuova Venezia Mestre appunto ci racconta una cronaca di questo tipo: record di accessi al pronto soccorso, protesta dei bagnini per gli straordinari, ed è un altro capitolo questo. Una fontana appunto del centro storico a Venezia viene appunto immortalata mentre i turisti le danno l'assalto. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport Alessio Facincani e gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Caldo record e consumi di acqua in aumento a Verona. Secondo i dati di Acque Veronesi, tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi d'acqua, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società assicura però che non ci sono criticità per l'approvvigionamento grazie agli investimenti effettuati sulla rete idrica. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 6 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il lago di Garda continua a scendere, ma non è emergenza. Negli ultimi due mesi il livello del Benaco è diminuito di 40 centimetri, con una perdita di oltre 220 milioni di metri cubi d'acqua. Secondo la comunità del Garda, però, la situazione resta sotto controllo e non ci sono rischi immediati per la navigazione. A pesare soprattutto sono i prelievi per l'irrigazione delle campagne, favoriti dal caldo eccezionale. Siamo alla cronaca. Maxi operazione della polizia di Stato nei campi nomadi di Verona, Milano, Torino e Padova. A Verona i controlli hanno interessato il campo di strada Larizza. Identificate tutte le persone presenti, 18 con precedenti di polizia. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un divaricatore idraulico rubato ai vigili del fuoco, un ciclomotore rubato e oltre mezzo chilo di preziosi in argento. Sentiamo il dirigente della polizia di Verona, Antonio Scervo Iose.
6: Questi controlli si svolgono sulla base delle sollecitazioni che vengono dal territorio. Sicuramente c'è un dato esperienziale di polizia alle spalle, che ci fa ritenere che all'interno di alcune aree possano rinvenirsi droga, armi o materiale oggetto di reato. Cosa che effettivamente è avvenuto nel caso di specie. Quindi l'attività è avvenuta appunto sulla base di questo tipo di esperienza, ecco, di polizia. Sono stati rinvenuti diversi oggetti proventi furto.
7: Cosa devono fare i cittadini che hanno subito un furto?
6: Per quanto riguarda i beni recuperati durante l'operazione di ieri, un motorino che è stato restituito al proprietario che aveva denunciato il furto qualche settimana prima, e un importante mezzo meccanico dei vigili del fuoco, anche se il comando aveva denunciato il furto qualche settimana fa. Per quanto riguarda gli altri beni che sono stati rinvenuti, c'è un'apposita sezione del sito della Questura di Verona all'interno della quale poter inserire attraverso per le chiave e delle indicazioni temporali e geografiche quale tipo di bene è stato recuperato dalla Polizia di Stato.
3: Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Valeggio sul Mincio. Un operaio è rimasto ferito al collo mentre lavorava con una troncatrice. L'uomo è stato soccorso dal SUM 118. E trasportato in codice rosso con elicottero all'ospedale di Verona. Sull'accaduto indagano carabinieri e ispettori dello Spisal dell'ULS 9. Modifica la viabilità a Verona dal 10 al 28 agosto. Chiude il sottopasso di Viale Piave in direzione Santa Teresa e via Tombetta per consentire lavori sul cavalcavia. Per chi arriva dal centro città, il percorso consigliato è quello attraverso il cavalcavia con svolta in Viale dell'Agricoltura. Pioggia di sanzioni contro i plateatici irregolari a Verona. Dopo i controlli della polizia locale, il comune riferisce che una media di 8 attività su 10 presentava irregolarità con tavoli e sedie oltre gli spazi autorizzati. Scoperti anche 3 plateatici completamente abusivi. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane. Record poco invidiabile per Vangadizza nel territorio di Legnago. Secondo i dati ARPAV, la frazione registra i livelli più elevati di ozono di questa estate, un fenomeno favorito dalle alte temperature e dalla persistente stabilità atmosferica. Siamo adesso allo sport con Alessio Facincani. Buongiorno.
8: Buongiorno, all'orizzonte un impegno amichevole per il Verona venerdì a porte chiuse allo Sporting Center. L'avversaria sarà la Cremonese, un test attendibile contro una squadra di pari categoria, un test anche probante in vista di quelli che saranno poi gli impegni ufficiali. Il 16 agosto l'esordio in Coppa Italia contro la Virtus Entella, il 23 di agosto la prima di campionato sempre in casa con l'Ascoli. Intanto diamo anche una notizia di pallavolo molto importante: è arrivato il rinnovo di contratto per Roch Modzic con Rana Verona. Lo schiacciatore sloveno, che è un volto dalla prima ora del progetto Verona Volley, ha prolungato il suo rapporto fino al 2029. Linea allo studio.
3: Grazie Alessio Facincani, le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
3: Sul meteo si presentano delle previsioni piuttosto articolate, perché l'alta pressione presente sulla nostra regione cederà in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Tuttavia a Verona ci attende una giornata intera di bel tempo con sole splendente, una temperatura massima fino a 38 gradi e consueta allerta meteo per afa. Sui litorali invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli poco nuvolosi ma poi nubi in aumento serale e deboli piogge. Questa la situazione per chi va, per chi resta in città, per chi invece va al lago oppure si trova sui litorali.
15: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: primo piano su alcuni quotidiani del Veneto questa mattina, ma restiamo più o meno in argomento perché in qualche modo parliamo di spazi all'aperto. Negli ultimi controlli della polizia locale il dato colpisce: 8 plateatici su 10 sono risultati irregolari, parliamo di Verona, con occupazioni superiori a quelle autorizzate, e sono stati scoperti anche 3 plateatici completamente abusivi. In tutto sono già state elevate sanzioni per circa 11.000 euro, ma i controlli continueranno. Un tema che riguarda il decoro del centro storico, la convivenza tra residenti e attività economiche e il rispetto delle regole. Ne parliamo questa mattina con l'assessora al commercio del Comune di Verona, Alessia Rotta. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Luca, buongiorno.
0: Allora, ciao, anche perché Alessia Rotta è anche collega, è anche giornalista,
1: certo.
0: Quindi perfetto. Allora Alessia o assessora, i numeri sono importanti perché insomma parliamo di 8 plateatici fuori regola su 10 controllati. È un fenomeno più esteso di quello che vi aspettavate oppure si tratta di una serie di casi isolati concentrati in alcune zone della città?
1: Ma io direi che è un fenomeno spiacevole. Spiacevole perché naturalmente perché riceve la multa e perché significa che non ci siamo accordati su quell'equilibrio che incessantemente cerchiamo, non solo come amministrazione, ma io faccio un plauso e ringrazio naturalmente la dirigente e tutta la direzione del commercio, perché la disponibilità, lo sportello è sempre aperto a trovare soluzioni. Naturalmente noi comprendiamo bene che post Covid, la stagione calda e le modifiche delle abitudini di consumo fanno sì che all'aperto ci si sta sempre più e volentieri, quindi l'amministrazione è venuta molto incontro a questo, rispetto a questo, cercando di soddisfare a più le esigenze che devono contemperarsi naturalmente con quelle dei residenti. Quando i residenti ci dicono non passiamo più da quelle strade, continuamente le superfici assentite vengono aumentate. Le segnalazioni sulla base delle quali partono i controlli, diciamo, sono segnalazioni che molto spesso, anzi per la maggior parte dei casi, arrivano dai cittadini che guardano, osservano, sì, e segnalano, così come da commercianti che rispettano le regole, esercenti che rispettano le regole, che vedono chi non lo rispetta e quindi dice ognuno deve rispettare. Quindi
0: certo,
1: c'è un senso civico molto alto in questo senso. Spero che questo, diciamo, serva, perché nessuno vieta luoghi, anzi vorrei dire che con le nuove cosiddette APU, cioè zone pedonali create, questo ha dato la possibilità che plateatici che erano semistrali siano diventati plateatici invece che possono essere usufruiti tutto l'anno, come quelli di Piazza Bratton, per capirci, no? Che cosa, qual è, sì, la differenza.
0: Ecco, perché vedendo anche su vari quotidiani del Veneto si continua a parlare da giorni che i plateatici, almeno in città come Padova, come Treviso, invece durante il giorno restano deserti, e proprio a causa dell'eccessivo caldo la gente preferisce rifugiarsi all'interno dei locali climatizzati, al punto che alcuni esercenti chiedono sconti ai relativi comuni sull'affitto dei plateatici, un fenomeno che invece non si manifesta a Verona, evidentemente.
1: No, non si manifesta a Verona, forse complice due aspetti. Guarda, alcuni di questi plateatici sono anche, diciamo, sotto gli alberi, sotto i portici, quindi riparati, e poi, sì, c'è l'utilizzo giornaliero e anche quello serale. Poi leggo sempre oggi i dati di Confcommercio che parla di 1 milione di visitatori, sì, con turisti in aumento, 60% di stranieri. Credo che la nostra città, diciamo, diversamente da quelle che hai citato prima Luca, sia una città particolarmente turistica, e io credo che non possiamo lamentarci del numero delle presenze.
0: Sì.
1: Quindi da questo punto, e dopo credo che anche i pagamenti dei plateatici, secondo alcuni le tariffe sono anche troppo basse, io non so se sono troppo basse, sappiamo che noi vediamo magari bar e ristoranti pieni, ma il grosso del lavoro si concentra nel fine settimana, quindi capiamo questo, io mi pensiamo che le cifre anche siano adeguate. Naturalmente le abbiamo alzate per adeguarle agli aumenti Istat, quindi, ma non stiamo parlando di cifre inaffrontabili, quindi credo che questo sia un mix di fattori per cui a Verona non si verifica o non si è ancora verificato questo,
0: sì,
1: questo che si verifica in altre città del Veneto.
0: Certo, anche perché insomma, i dati sono già abbastanza consolidati, quelli su luglio, perché sono le prenotazioni, insomma quasi 1 milione di turisti in centro, è un dato dato sicuramente significativo per Verona. Allora, i controlli, è stato annunciato, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Che messaggio vuole lanciare ai gestori dei locali? Cioè, molti dicono però il comune vuole fare cassa con queste cose, oppure insomma è una questione di regole, è una questione di vivere civile.
1: È una questione proprio di convivenza. Io negli incontri vari che ho fatto, ma anche vedi sul fenomeno della cosiddetta movida notturna, con gli schiamazzi che rendevano intollerabile, diciamo, la convivenza tra i residenti, pochi speriamo che siano di più rimasti in centro, che aumentino anche con le nuove regole sui bed and breakfast, diciamo, sul biglietto di bed and breakfast. Penso che dobbiamo capire tutti, certamente nessuno vieta di lavorare, anzi, questo i plateatici non sono un diritto, sono un'opportunità, perché il suolo pubblico è di tutti, ed è di tutti gli esercenti, ma anche dei residenti, dei turisti, tutti quanti. Quindi questo è un principio cardine che io invito e sollecito, perché altrimenti i controlli evidentemente continueranno. Quelli su quelli abusivi credo molto molto appunto molto male. Perché completamente abusivi, e ricordo anche questo, che le regole verranno inasprite sotto questo profilo e adeguate, nel senso che per quanto riguarda gli stalli blu, quelli semestrali, per sì. chi ha due sanzioni l'anno successivo non potrà avere il plateatico, e stiamo modificando il regolamento dei plateatici altri, cioè quelli annuali, e la norma verrà adeguata anche lì. Quindi non è che solo prendo una sanzione e non mi importa, perché la sanzione è inferiore al guadagno che posso avere, sì. ma si rischia che l'anno successivo non si possa più avere questo che, ripeto, non è un diritto ma un'opportunità.
0: Certo, insomma anche una questione proprio di rispetto per la città stessa. Io ringrazio l'assessore al commercio.
1: Grazie a voi, buona giornata e buona estate.
0: Altrettanto, Alessia Rosta, assessora e anche collega. Questa è Radio Verona. Mamma Mobil Discount,
2: vieni in basso al quart, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso al quart. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Bagarra la Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Effetto dell'alta pressione che cede in serata sulla nostra regione, avremo a Verona comunque una situazione stabile con sole splendente per l'intera giornata, consueta allerta meteo prevista per AFA e 38 gradi di massima, ma sui litorali invece avremo cieli sereni poco nuvolosi con qualche addensamento serale. Infine sul lago di Garda ancora cieli poco nuvolosi però con nubi in aumento serale fino ad avere cieli anche molto nuvolosi foriere di deboli piogge.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Verona, Radio Verona, tempo reale.

0: Velocemente i titoli in questa seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, dopo aver avuto ospite anche l'assessore al commercio Alessia Rotta sulla questione plateatici a Verona, insomma aver ribadito il rispetto di questa città e il fatto che questa città in qualche modo esige che ci sia comunque il rispetto anche degli spazi pubblici. Vediamo quelli che sono i titoli principali nazionali e internazionali. Molti quotidiani aprono con quello che è accaduto ieri alla Camera. Bagarre in aula sul Delmastro, così titola il Corriere della Sera. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Quindi mette insieme più fatti. Roma chiederà intanto all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. Mette insieme un po' tutto il Corriere in questo titolo. Repubblica, i segreti di Delmastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, Caroccia. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa ed energia, stiamo parlando ovviamente del piano SAFE, che è un piano di prestiti. Comunque tensione nelle coalizioni sull'uso di questi fondi. La Stampa, Delmastro, caos in aula, voto alla Camera, no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono da una parte, dall'altra invece il giallo del drone bomba, Lipsia dietro l'esplosivo all'ombra dei russi, Kiev missile killer, sono 17 i morti. Su Libero, Libero invece non apre su Delmastro, bensì su Conte. Ecco tutti i misteri della casa di Conte. L'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento. Il Giornale invece scrive: Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartiere generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale e il piano antidisastri scattato soltanto dopo 3 mesi. Il Fatto Quotidiano invece parla di urgenze della difesa, altri 22 miliardi, e poi la questione del Mastro. Ma allora sentiamo che cosa è successo ieri alla Camera, sentiamo alcune dichiarazioni di voto con la Bagarre durante l'intervento di Conte, con addirittura dei deputati, con un deputato di Fratelli d'Italia che è stato allontanato per intemperanze. Allora sentiamo Conte.
1: Giorgia Meloni è deputata? Perfetto. Allora, abbiamo accertato che Giorgia Meloni è deputata e qui si sta parlando di Delmastro, responsabile giustizia. Ecco, meno male che qualcuno ha la dignità di venire. Vedo che il questore allontana i membri di governo. Stiamo assistendo a una sceneggiata incredibile.
2: Nell'aula ascoltiamo il collega Conte che sta cercando di svolgere il suo intervento. C'è un rumore insopportabile. Colleghi, mi perdoni ancora, collega Conte, prego.
1: Vorrei che rimanga agli atti che un questore ha richiamato i membri di governo e li ha fatto allontanare dai banchi. A futura memoria. Così Fratelli d'Italia governa le istituzioni di governo. Allora, vorrei però recuperare anche il tempo dell'interruzione, gentile Presidente.
2: Assolutamente.
1: Dicevo, Giorgia Meloni si parla di Delmastro, che è responsabile giustizia del suo partito.

0: Siamo Schlein.
1: Uno che pesa su questo Parlamento, su tutti noi, perché il Parlamento vive della fiducia dei cittadini. Vi chiediamo di non trasformare quindi una legittima prerogativa in uno scudo. Se lo stesso Delmastro ha detto più volte che non ha nulla da nascondere, perché lo state nascondendo voi? Questa è la domanda a cui tanti italiani cercano risposta. La Presidente del Consiglio aveva scelto parole molto nette, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Perché la Presidente del Consiglio sta facendo il contrario? Consentite l'acquisizione di quelle conversazioni, lasciate che emerga la verità. E lasciate anche dissipare i dubbi, perché non è bello accompagnarsi dopo questo voto ai dubbi che rimarranno in molte teste. Permettete invece che ogni dubbio venga finalmente chiarito. La trasparenza produce esattamente questo effetto: chiude le polemiche, rafforza la credibilità delle istituzioni e restituisce fiducia ai cittadini, perché per anni abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d'Italia dai banchi dell'opposizione sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica, perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio ha cambiato improvvisamente i destinatari e i confini. La trasparenza continua ad essere invocata, però riguarda sempre qualcun altro, mai se stessi. E io mi chiedo perché le regole cambino ogni volta che essere coinvolto è qualcuno che appartiene alla stretta cerchia della Presidente del Consiglio. Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, non dei propri. In un paese che ha una crescita allo zero, un calo della produzione.
0: Se riusciamo a trovare il pezzo, quello su Borsellino, così chiudiamo.
1: Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione, e oggi suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il proprio lavoro ai magistrati che contrastano le mafie.
0: Ecco, così dunque Schlein, ma sentiamo Bignami proprio su questa cosa di Borsellino. Dice Schlein: voi che dite che Borsellino sarebbe stato un ministro di questo governo, proprio voi invece coprite una persona che ha avuto comunque dei rapporti con un esponente di Camorra. Se sentiamo Bignami, Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia.
2: Vedo, onorevole Conte, lei cita spesso Paolo Borsellino. Io glielo devo dire con grande franchezza. La destra italiana si assume la responsabilità delle vittorie e delle sconfitte. E glielo dico con grande franchezza. Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano nel maggio del 2000 e nel 1992 non riuscì a far eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica. Lo votò e non venne eletto, e per noi quella è una sconfitta, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica Paolo Borsellino sarebbe qui con noi a combattere le battaglie buone, a combattere le battaglie giuste, a combattere le battaglie per l'Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
0: Avete capito?
2: La storia della destra.
0: La bagarra.
3: Colleghi, colleghi, dovete stare in silenzio.
0: Beh, dopo questa frase.
3: Si rivolga con rispetto, ovviamente. Oh, colleghi,
2: ho citato.
0: Viene richiamato Bignami.
3: Ho citato. Bignami, la richiamo all'ordine. Colleghi, mi
2: ho citato fatti.
3: Fornaro, la richiamo all'ordine.
2: Ho citato dei fatti. Ho citato dei fatti.
3: Collega Cuperlo, adesso parlo io. Colleghi. Collega Bignami, ovviamente le chiedo il rispetto per un Presidente della Repubblica emerito.
2: Ma mi
3: caso.
2: Perdoni però.
3: Colleghi, a voi chiedo di stare in silenzio, perché ho fatto dei richiami all'ordine e a questo...
2: Certo.
3: Collega,
2: ma scusi,
3: collega,
2: però...
3: l'ho già richiamato. Collega Bignami,
2: scusi però, collega Presidente, Bignami,
3: la prego,
2: no, no, per carità,
3: con rispetto naturalmente,
2: massimo rispetto,
3: altrimenti devo richiamare anche lei all'ordine,
2: massimo
3: stiamo
2: rispetto,
3: parlando delle alte, anzi della più alta carica del nostro Stato.
2: Certo, Presidente.
3: Collega Bignami, prosegua. Colleghi, silenzio.
2: Mi permetto di ricordare che Scalfaro, forse ricordo male,
3: silenzio,
2: fu eletto proprio a seguito delle dimissioni di Cossiga.

0: Presidente della Repubblica, per il quale
1: va bene, insomma si scusi per aver offeso la memoria di Oscar Luigi Scalfaro, oppure c'è l'articolo 60 del nostro regolamento che censura con interdizione questo comportamento. Questo per dirvi un po' il tema, il clima che si è respirato appunto ieri in aula. Rimanete qui perché tra poco invece approfondiamo un altro argomento legato all'energia, legato a Verona, legato ai consumi, qui in diretta
2: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: con Raff e Oasi su Radio Verona, ma parliamo adesso dei blackout che nei giorni scorsi hanno interessato anche Verona e che non sono soltanto una conseguenza del caldo eccezionale. Dietro c'è un problema più ampio che riguarda le infrastrutture energetiche del paese, e lo spiega questa mattina Federico Testa, presidente di Magis, in una intervista a Valeria Zanetti pubblicata su L'Arena. Testa parte da un dato: con temperature così elevate il terreno si surriscalda e, poiché gran parte della rete elettrica è interrata, aumentano i rischi di guasti e di stacchi. Ma il caldo, dice, è soltanto uno dei fattori. L'altro è il ritardo nell'ammodernamento delle reti, che oggi devono gestire una quantità crescente di energia prodotta dalle fonti rinnovabili e consumi sempre più elevati. L'intervista prende spunto anche dalle proposte dell'antitrust sulla legge per la concorrenza. L'autorità chiede procedure più rapide per gli impianti da fonti rinnovabili, maggiori investimenti nelle reti e nei sistemi di accumulo dell'energia. Ma Testa va oltre e apre un tema molto politico. Secondo lui, le grandi concessioni per la distribuzione di elettricità e gas, così come quelle dell'idroelettrico, dovrebbero essere affidate a soggetti radicati sul territorio, anziché concentrarsi sempre di più nelle mani dei grandi operatori nazionali. In questo modo, sostiene, una parte dei profitti potrebbe essere reinvestita direttamente nelle comunità locali, migliorando le infrastrutture e i servizi. Insomma, il messaggio è chiaro: il caldo mette sotto stress la rete, ma per evitare che i blackout diventino sempre più frequenti serve anche una scelta industriale e politica su chi gestirà l'energia dei prossimi anni. Tra pochissimo le ultime news locali e gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Questo è il tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, vi do appuntamento domani a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me e poi Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Caldo record e consumi di acqua in aumento a Verona. Secondo i dati di Acque Veronesi, tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi d'acqua, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società assicura però che non ci sono criticità per l'approvvigionamento grazie agli investimenti effettuati sulla rete idrica. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 6 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il lago di Garda continua a scendere, ma non è emergenza. Negli ultimi due mesi il livello del Benaco è diminuito di 40 centimetri, con una perdita di oltre 220 milioni di metri cubi d'acqua. Secondo la comunità del Garda, però, la situazione resta sotto controllo e non ci sono rischi immediati per la navigazione. A pesare soprattutto sono i prelievi per l'irrigazione delle campagne, favoriti dal caldo eccezionale. Maxi operazione della Polizia di Stato nei campi nomadi di Verona, Milano, Torino e Padova. A Verona i controlli hanno interessato il campo di strada Larizza, identificate tutte le persone presenti con 18 precedenti di polizia, durante un 18 sono risultate con precedenti di polizia. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un divaricatore idraulico rubato ai vigili del fuoco, un ciclomotore rubato e oltre mezzo chilo di preziosi in argento nascosti in uno stabile abbandonato. Sentiamo al microfono di Tiziana Bronzato il dirigente della Polizia di Verona, Antonio Cervo Iose.
5: Lì si svolgono sulla base delle sollecitazioni che vengono dal territorio. Sicuramente c'è un dato esperienziale di polizia alle spalle, che ci fa ritenere che all'interno di alcune aree possano rinvenirsi droga, armi o materiale oggetto di reato. Cosa che effettivamente è avvenuto nel caso di specie, quindi l'attività è avvenuta appunto sulla base di questo tipo di esperienza, ecco, di polizia. Sono stati rinvenuti diversi oggetti proventi furto.
6: Cosa devono fare i cittadini che hanno subito un furto?
5: Per quanto riguarda i beni recuperati durante l'operazione di ieri, un motorino che è stato restituito al proprietario che aveva denunciato il furto qualche settimana prima, e un importante mezzo meccanico dei vigili del fuoco, anche se il comando aveva denunciato il furto qualche settimana fa. Per quanto riguarda gli altri beni che sono stati rinvenuti, c'è un'apposita sezione del sito della Questura di Verona all'interno della quale poter inserire attraverso per le chiavi e delle indicazioni temporali e geografiche quale tipo di bene è stato recuperato dalla Polizia di Stato.
0: Aggressione ad un operatore di AMIA sabato mattina in zona stadio durante il servizio di pulizia dopo il mercato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato picchiato dopo aver richiamato un uomo che rovistava tra i rifiuti. AMIA e il sindacato UGL esprimono solidarietà al lavoratore e condannano un episodio definito gravissimo. e il lavoratore ha riportato fortunatamente ferite non gravi. Modifiche alla viabilità a Verona dal 10 al 28 agosto: chiude il sottopasso di Viale Piave in direzione Santa Teresa e Via Tombetta per consentire lavori sulla cavalcavia per chi arriva dal centro città. Il percorso consigliato è quello attraverso il cavalcavia con svolta in Viale dell'Agricoltura. Record poco invidiabile per Vangadizza nel territorio di Legnago. Secondo i dati ARPAV, la frazione registra i livelli più elevati di ozono di questa estate, un fenomeno favorito dalle alte temperature e dalla persistente stabilità atmosferica. Siamo alla borsa con un'apertura positiva per l'Europa: Milano più 0,4, Parigi più 0,6%. Ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova permangono code in direzione di Venezia tra Padova Est e il bivio con la A57. Non ci sono più incolonnamenti invece per incidente in carreggiata sud sulla A22 del Brennero. Non ci sono segnalazioni nemmeno per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Somma Campagna, siamo a Verona, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona-Legnago.
7: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona, giravoce.
16: Giravoce.
15: Radio Verona, flashback. You.

0: Radio Verona.
1: Sono le emozioni del passato, i nostri flashback che aprono ogni ora e anche ogni programma su Radio Verona. Buongiorno, bentrovati, buon giovedì. Siete con Nadia De Nicolò.

Ed è tutto pronto, si inizia anche quest'oggi insieme tra le notizie più belle da condividere, le curiosità, gli aggiornamenti, ma non solo, anche i tanti eventi da poter vivere nel nostro territorio. Ben trovati, siete con Nadia Subitissimo. Vi ricordo le nostre coordinate, il 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito. Vi ricordo anche l'app, basta cercarla, e così potete trovare Radio Verona e portarci con voi ovunque voi decidiate di andare, anche in questi giorni di vacanza. Insieme per tutta la mattinata ci si fa compagnia, io a voi, voi a me, e tra poco iniziamo aggiornandoci insieme su tutto ciò che dicono gli esperti inerentemente il caldo, che non termina assolutamente, e il meteo. Stare con

0: più.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: eccezione per i temporali, il caldo continuerà ancora per una decina di giorni. Poi forse potrebbe esserci una svolta, secondo gli esperti. Su tantissime zone del paese, in tantissimi paesi e città, le temperature hanno già raggiunto i 40 gradi. L'afa è cresciuta a dismisura e con essa anche i livelli di disagio. Dopo tanti giorni di caldo e di afa arrivano i temporali e abbasseranno leggermente la temperatura al nord della nostra penisola. Il grande caldo ci accompagnerà comunque fino almeno a Ferragosto per assistere a un evidente cambio della circolazione e un ritorno a temperature decisamente meno elevate. Bisognerà attendere i giorni successivi a Ferragosto, secondo gli esperti, il 17 e il 18 di questo mese. Quindi dobbiamo portare ancora pazienza. In ogni caso, come dicevo, in arrivo i classici temporali di calore, diverse le zone interessate, tra cui proprio il nostro territorio. Temporali e locali rovesci previsti sui rilievi alpini, che potrebbero arrivare in Piemonte ma anche in Veneto. Potrebbe esserci quindi una minima discesa delle temperature, qualche grado in meno durante il weekend portato dai temporali, ma le temperature a seguire risaliranno la prossima settimana e resteranno alte fino alla metà del mese. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva e non significa che il passaggio sarà però automaticamente riaperto e privo di rischi. Su altro fronte, le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa. Secondo Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Minaccia di droni sull'aeroporto di Lipsia dopo che un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev. Caso del Mastro, bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 200 sì e 133 no, proteste e cori, e la seduta è stata sospesa. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a Ferragosto. La FIFA fa marcia indietro sul progetto d'apertura ai capitali privati, ammette di aver sbagliato ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio andata in scena a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha annunciato il ritiro della proposta di cedere quote delle proprie competizioni a investitori privati. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a €5,79. Lidl vale davvero.
9: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: La mattinata di Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon giovedì, buona partenza a tutti coloro che stanno preparando le valigie, che partiranno il prossimo weekend, il prossimo fine settimana. Buon rientro a tutti coloro che invece le stanno preparando per tornare a casa. 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata. Parliamo anche del nostro lago e delle nostre location turistiche. A proposito di viaggi, dal lago fino alla città di Verona, fino a Madonna della Corona, nuovi collegamenti disponibili per tutti i turisti e anche tutti i residenti. Il Garda amplia i suoi orizzonti per i collegamenti, sono state attivate nuove opportunità turistiche dalla Zise, una navetta per Verona e un tour sul Monte Baldo per mettere in rete le principali attrazioni del territorio. Insomma, la città di Verona, il cuore della città di Verona, il Lago di Garda, il Monte Baldo si presentano sempre meno come mete separate, sempre più come tappe di un unico e affascinante itinerario turistico. E questa è la decisione che è stata promossa da Destination Verona e Garda Foundation. Infatti, gli ospiti dei campeggi di Lazzise potranno raggiungere comodamente il centro di Verona con una navetta dedicata, oppure partecipare a un'escursione organizzata alla scoperta del Monte Baldo e del suo entroterra. Questa bella iniziativa nasce dalla gestione integrata di due uffici di informazione e accoglienza turistica di Verona e Lazzise, recentemente affidati alla Fondazione con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle molteplici anime del territorio. Il progetto così vuole ampliare le opportunità di visita per chi soggiorna sul lago e al tempo stesso distribuire flussi turistici verso l'entroterra di Verona, valorizzando luoghi meno noti ma di grande interesse, sia culturale che paesaggistico, che ovviamente enogastronomico.

È praticamente quasi già volata la prima ora che abbiamo vissuto insieme. Ancora ben trovati, buon giovedì. Tra poco torneremo in redazione per aggiornarci sugli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Quali sono le ultime notizie che noi giungono da Verona, dalla città, dalla provincia, dalla nostra regione? Scopriamo tutto insieme. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Quasi 1 milione di persone ha visitato il centro storico di Verona a luglio. Secondo il monitoraggio di Confcommercio Verona e Verona App, i visitatori sono stati oltre 916.000, in forte crescita rispetto a giugno. Quasi 6 su 10 arrivano dall'estero, in testa i francesi, seguiti da britannici e tedeschi. Per Federalberghi il traino resta il Festival Aregnano, che sostiene una stagione estiva positiva per il turismo veronese. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 6 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Mentre la pianura padana continua a fare i conti con smog e ozono, il Veneto prepara una nuova proroga al blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre. In cambio la regione punta su smart working nei giorni più critici, limite alle stufe e lavaggio delle strade. Una scelta che riaccende il dibattito tra tutela della salute e sostegno a quasi 350.000 automobilisti che rischierebbero il fermo dei veicoli. Da Verona la soddisfazione per la proroga espressa da Casa Artigiani. Intanto il caldo record fa impennare i consumi di acqua nel veronese. Tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5.700.000 metri cubi, l'8% in più rispetto ad un anno fa. Acque Veronesi rassicura: nessun problema di approvvigionamento grazie agli investimenti sulla rete. Intanto il lago di Garda ha perso 40 cm in 2 mesi, ma la comunità del Garda esclude emergenze. Pesano soprattutto i maggiori prelievi per irrigare le campagne. La cronaca: aggressione ad un operatore AMIA sabato mattina in zona stadio durante il servizio di pulizia dopo il mercato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato picchiato dopo aver richiamato un uomo che rovistava tra i rifiuti. AMIA e il sindacato UGL esprimono solidarietà al lavoratore, che fortunatamente ha riportato ferite non gravi. Modifiche alla viabilità a Verona: dal 10 al 28 agosto chiude il sottopasso di Viale Piave in direzione Santa Teresa e via Tombetta per consentire lavori sul cavalcavia. Per chi arriva dal centro città il percorso consigliato è quello di attraversare il cavalcavia con svolta in Viale dell'Agricoltura. Fondazione Arena ricorda il maestro Bruno Campanella, scomparso a Firenze all'età di 83 anni, direttore d'orchestra, tra i maggiori interpreti del bel canto italiano. Collaborò più volte con l'Arena di Verona tra il 1992 e il 2006. La sovrintendente Cecilia Gasdia ha espresso il cordoglio della fondazione, degli artisti e dei lavoratori. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, giovedì 6 agosto, vedono l'alta pressione presente ancora sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico a Verona, tuttavia, continueremo ad avere bel tempo per tutta la giornata con sole splendente, temperatura massima fino a 38 gradi e ancora allerta meteo per afa. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Invece sul lago di Garda, dopo aver avuto una giornata di cieli poco nuvolosi, avremo nubi in aumento serale fino ad avere cieli anche molto nuvolosi forieri di deboli piogge.
2: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: La musica del passato, i grandi successi che tornano ogni ora su Radio Verona sono i nostri flashback. Tra poco continuiamo a parlare di turismo e vacanze.
2: Quando

parliamo di turismo nella nostra mattinata. Ancora ben trovati, siete con Nadia. Agosto da record, secondo le stime quasi 97 milioni di pernottamenti sono previsti nella nostra penisola per il mese che stiamo vivendo. Una crescita rispetto all'anno scorso per ciò che concerne il turismo. A sostenere il settore sono le destinazioni balneari, i laghi, ma anche la montagna. Tra poco scopriamo insieme tutti i dettagli.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

mese di agosto l'estate italiana entra nel momento decisivo con numeri che confermano una forza importante per ciò che concerne il comparto turistico della nostra penisola. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante, ahimè, l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Quasi 97 milioni di presenze nel mese clou dell'estate, questa la stima che è stata elaborata, e sono davvero tantissime, un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. I turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti. Vacanze più brevi per contenere i costi, ma vacanze, perché non si rinuncia, anche se per qualche giorno in meno, però noi italiani vogliamo vivere qualche giorno di relax. Il quadro positivo si inserisce in un contesto economico caratterizzato dall'aumento dei prezzi che sono aumentati anche per ciò che concerne i trasporti e i carburanti, una situazione che modifica le abitudini di tutti i viaggiatori. Soggiorni mediamente quindi più brevi, una maggior preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili più vicine e una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza, una strategia adottata da tante famiglie per compensare l'aumento del costo del viaggio senza però rinunciare alle ferie estive. Ma dove si va in vacanza? Quali sono le location dove più persone hanno prenotato per vivere qualche giorno di relax? Lo scopriamo dopo l'informazione nazionale e internazionale che è in arrivo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente. La procura pratese ha aperto un'inchiesta. Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, nel messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così almeno fino a Ferragosto. Grande frana in Valle Aurina in Alto Adige, 120 le persone evacuate. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto il pontefice nel suo messaggio d'apertura. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, dove si giocano i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Darderi contro il sorprendente cinese Shang, reduce dalla super vittoria contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti che affronterà lo spagnolo Rafa Jodar. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: abbassa la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

parlando di vacanze estive, ci sono i dati di questa ricerca molto interessante che ci dice che è un agosto da record con quasi 97 milioni di pernottamenti tra italiani e stranieri previsti nella nostra penisola per le vacanze estive. Vacanze più brevi per contenere i costi, anche più vicine a casa dato il costo del carburante. Ma dove si va in vacanza? Mare, laghi e montagna conquistano tutti i turisti. Le temperature elevate e il meteo stabile continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta. Le località balneari si confermano la meta principale. A seguire c'è la montagna, che si conferma uno dei segmenti più dinamici dell'estate, con una crescita importante rispetto all'anno trascorso. Anche le aree rurali tra campagna, colline e piccoli borghi continuano ad attirare i turisti grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati. Le città, forse anche dato il caldo, rallentano. È diversa la situazione per le città d'arte, dove le temperature elevate stanno incidendo soprattutto sulla domanda. La crescita prevista è limitata e, nonostante il rallentamento del turismo italiano, le mete culturali continuano a esercitare un forte richiamo sul mercato internazionale, che resta il principale motore per questo segmento. Ma noi italiani preferiamo vivere una vacanza, seppur breve, o al mare o in montagna.

0: fantasia.
1: E a proposito di vacanze, abbiamo detto che sarà un agosto ricco di spostamenti e di pernottamenti nella nostra penisola. Ci spostiamo insieme e andiamo a Dubai. C'è questo bonus da 700 euro per incentivare il turismo. Dubai è pronta a premiare chi riesce a portare nuovi turisti in città. Il governo locale ha infatti lanciato un programma che permette ai residenti degli Emirati Arabi Uniti di ottenere vantaggi per un valore superiore a quello che qui vale a circa 700 euro, invitando amici e familiari che vivono all'estero. Attenzione però, non si tratta di un bonifico o di una somma di denaro accreditata sul conto corrente. Il bonus Dubai consiste in un pacchetto di voucher, sconti ed esperienze utilizzabili negli hotel, nei ristoranti e nelle principali attrazioni della città. Il programma quindi consente ogni residente di ricevere tanti voucher, tanti benefici. Ogni visitatore invece può essere registrato una sola volta. Se viene già indicato da un residente, non potrà essere nuovamente associato alla candidatura di un'altra persona. L'iniziativa è valida fino al 31 ottobre 2026. Se conoscete qualcuno a Dubai per lavoro, per amicizia, qualche parente da quelle parti, è un'iniziativa da cogliere al volo. A mio avviso è interessante, potrebbe essere anche un ottimo metodo da copiare per le location meno turistiche della nostra penisola, così da distribuire i turisti anche nei posti meno visitati.
0: I

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: parlando di vacanze in questo periodo, il periodo è quello giusto. Ancora buona mattinata, buon 6 di agosto a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, di Nicolò. Da domani ulteriori partenze per ciò che concerne il turismo nella nostra penisola, ma ne parleremo insieme. Su Radio Verona in arrivo un'altra edizione informativa locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Quasi 1 milione di persone ha visitato il centro storico di Verona a luglio. Secondo il monitoraggio di Confcommercio Verona e Verona App, i visitatori sono stati oltre 916.000, in forte crescita rispetto a giugno. Quasi 6 su 10 arrivano dall'estero, in testa i francesi, seguiti da britannici e tedeschi. Per Federalberghi il traino resta il Festival Areniano, che sostiene una stagione estiva positiva per il turismo veronese. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 6 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. ACI Veneto e Casartigiani Verona applaudono alla nuova proroga al blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre. La decisione, mentre la pianura padana continua a fare i conti con smog e ozono. In cambio la regione punta su smart working nei giorni più critici, limite alle stufe e lavaggio delle strade. Una scelta che riaccende il dibattito tra tutela della salute e sostegno a quasi 350.000 automobilisti, che secondo gli operatori rischierebbero il fermo dei veicoli. Intanto il caldo record fa impennare i consumi di acqua nel veronese. Tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi, l'8% in più rispetto ad un anno fa. Acque Veronesi rassicura: nessun problema di approvvigionamento grazie agli investimenti sulla rete. Intanto il lago di Garda ha perso 40 centimetri in 2 mesi, ma la comunità del Garda esclude emergenze, pesano soprattutto i maggiori prelievi per irrigare le campagne. La cronaca: aggressione ad un operatore di Amia è avvenuto sabato mattina in zona stadio durante il servizio di pulizia dopo il mercato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato picchiato dopo aver richiamato un uomo che rovistava tra i rifiuti. All'indomani dell'episodio Amia e il sindacato UGL esprimono ferma condanna e solidarietà al lavoratore, che ha riportato fortunatamente ferite non gravi. Modifiche alla viabilità a Verona: dal 10 al 28 agosto chiude il sottopasso di Viale Piave in direzione Santa Teresa e via Tombetta per consentire lavori sul cavalcavia. Per chi arriva dal centro città il percorso consigliato è quello attraverso il cavalcavia con svolta in Viale dell'Agricoltura. Fondazione Arena ricorda il maestro Bruno Campanella, scomparso a Firenze all'età di 83 anni, direttore d'orchestra, tra i maggiori interpreti del bel canto italiano. Collaborò più volte con l'Arena di Verona tra il 1992 e il 2006. La sovrintendente Cecilia Gasdia ha espresso il cordoglio della Fondazione degli Artisti e dei Lavoratori. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.it. www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona. Un'altra grande emozione musicale che ne giunge dal passato ad aprire un'altra grande ora da vivere insieme. Ancora buon giovedì. Siete con Nadia. Tra poco parliamo di pizza e piadina. Elogiate anche dal New York Times.

weekend in arrivo sarà un weekend di partenze. Sabato e domenica, le giornate più calde sulle strade e sulle autostrade del nostro territorio. Sabato 8 è segnalato con bollino rosso. Vi ricordo che sia domani dalle 16 alle 22, domani che è venerdì, che sabato 8 dalle 8 alle 22, che domenica 9 dalle 7 alle 22, è prevista la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Ovviamente sono giornate davvero importanti per gli spostamenti, tra le partenze per quella che è la location turistica prescelta per passare le vacanze, ma anche i rientri in città. Buon viaggio a tutti quanti voi.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. A proposito di pranzo, tra poco parliamo di degli articoli che sono stati pubblicati sul New York Times. La pizza, fin qua si sa, ma anche la piadina conquistano l'America. Tra poco tutti i dettagli. Su Radio Verona arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'anziana donna di 89 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in provincia di Chieti, uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione c'era anche il nipote della donna, un 25enne, in evidente stato confusionale, da chiarire cosa è accaduto. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Resta una dichiarazione congiunta: se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. Il grande caldo tocca oggi il suo picco, tanto che sono 27 su altrettante monitorate le città da bollino rosso e la situazione resterà così almeno fino al 20 agosto. A Firenze si arriva a 8 giorni consecutivi di allerta rossa, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Mese di giugno in rosso per la produzione industriale italiana, la frenata è dell'1% rispetto a maggio, evidenziarlo è l'Istat, spiegando che al netto degli effetti di calendario, giugno l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. Calcio all'Australia, accolto con grande entusiasmo la Juventus, arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. L'8 agosto sfiderà l'Inter e poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo Kolumuani e Alabegovic, potrebbe arrivare anche Zirkzee. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo a vivere la lunga mattinata di Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. La pizza romana conquista anche l'America, parola del New York Times. E sì, dalla periferia al centro della capitale, la pizza romana sta vivendo una vera e propria rivoluzione gastronomica ed è stata elogiata anche dal New York Times. Secondo il prestigioso quotidiano americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della pizza croccante o della versione al piatto sta vivendo proprio a Roma un'età dell'oro, con nuove varianti per la farcitura. Dalla pizza con le polpette fino alla pizza con il vino bianco e piselli, all'agnello aromatizzato al cumino, passando per le confetture di cipolle, carciofi fritti, ricotta di pecora. Insomma, il New York Times pubblicizza la nostra pizza. Non solo, anche la piadina conquista l'America. La incorona regina dell'estate. Dalla Riviera Romagnola fino a New York, la piadina continua a conquistare il mondo. A celebrarla è sempre il New York Times, che dedica un articolo definendola il panino dell'estate, raccontando il suo crescente successo anche negli Stati Uniti d'America. In Romagna la notizia viene accolta con entusiasmo, ma anche con una precisazione: la piadina è piadina, non è un panino. In ogni caso, che sia pizza o che sia piadina, non so voi, ma a me è già venuta fame.

Grandi successi dell'estate, non solo la musica più bella che suona su Radio Verona. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Abbiamo ancora parecchie ore da vivere insieme e tratteremo insieme tantissime notizie che riguardano il nostro territorio, la nostra città. A proposito di città, tra poco parliamo del mercato immobiliare. A luglio una frenata in Italia, ma a Verona no. Se state cercando casa, i prezzi per gli immobili in Veneto e a Verona sono in crescita del 4,5%, tra poco scopriamo tutti i dettagli su Radio Verona e in arrivo anche un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: passato, torniamo in redazione e scopriamo insieme gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Arrivano le notizie locali.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. 1,5 milioni di euro per aiutare i comuni veronesi a ridurre consumi ed emissioni. Il nuovo stanziamento annunciato dalla provincia di Verona per finanziare la sostituzione di veicoli inquinanti, impianti termici, illuminazione pubblica e, per la prima volta, anche degli infissi degli edifici comunali. Le domande potranno essere presentate fino all'8 ottobre. Dal 2020 Palazzo Scaligero ha già assegnato oltre 8 milioni di euro a più di 400 progetti. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 6 agosto ancora un saluto dalla redazione. Cresce l'interesse dei turisti per Verona. A luglio solo il centro storico ne ha registrati quasi 1 milione. Tiziana Bronzato.
4: Cartolina di luglio da Verona. Un luglio da record. Quasi 1 milione di visitatori nel centro storico cittadino. Luglio batte giugno 2026 fermo a 715.000 e supera anche i circa 895.000 di aprile e maggio. Ce lo dice Confcommercio Verona. Verona, in collaborazione con Verona App, analizza i flussi all'interno dell'Ansa dell'Adige sulla base di informazioni anonime provenienti dalla telefonia mobile. Gli stranieri sono il 60%, circa 546.000, sul podio i francesi, con oltre 66.000 presenze, seguiti dagli inglesi del Regno Unito e dai tedeschi. Buona anche l'affluenza di polacchi e tedeschi, di americani. Sono il principale mercato extraeuropeo e sta emergendo anche il Brasile. Certo, Verona resta una meta prediletta anche perché arriva da Giappone, Russia e Arabia Saudita, ma in maniera più contenuta. La stagione estiva è positiva per il comparto alberghiero veronese, ha spiegato il presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, Maurizio Russo, seppur si registri una lieve contrazione dell'occupazione rispetto all'anno scorso. L'opera areniana? Si conferma un traino importantissimo.
3: ACI Veneto e Casartigiani Verona applaudono alla nuova proroga al blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre. La decisione, mentre la pianura padana continua a fare i conti con smog e ozono. In cambio, la regione punta su smart working nei giorni più critici, limiti alle stufe e lavaggio delle strade. Una scelta che riaccende il dibattito tra tutela della salute e sostegno a quasi 350.000 automobilisti che, secondo le categorie, rischierebbero il fermo dei veicoli. Intanto il caldo record fa impennare i consumi di acqua nel veronese. Tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi, l'8% in più rispetto ad un anno fa. Acque Veronesi rassicura: nessun problema di approvvigionamento grazie agli investimenti sulla rete. Intanto il lago di Garda ha perso 40 centimetri in 2 mesi, ma la comunità del Garda esclude emergenze. Pesano soprattutto i maggiori prelievi per irrigare le campagne. In Veneto sempre meno lavoratori lasciano il lavoro prima dei 67 anni. Secondo un'elaborazione dello SPI CGL Veneto su dati INPS, nei primi 6 mesi del 2026 le pensioni anticipate sono diminuite del 23% rispetto al 2021, mentre quelle di vecchiaia sono aumentate del 24%. Per il sindacato pesano la fine delle misure come quota 103 e opzione donna, ma anche carriere sempre più precarie che rendono difficile maturare i requisiti per l'uscita anticipata. L'agricoltura veronese perde uno dei suoi protagonisti, è morto 90 anni Guido Finato Martinati, storico imprenditore di Concamarise, già presidente di Confagricoltura Verona e cavaliere del lavoro. A ricordarlo è Confagricoltura Verona, che ne sottolinea il ruolo di pioniere nel tabacco e nell'allevamento bovino. Ora le ultime di sport con Alessio Facincani, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, potrebbe essere una serata da sogno per lo sport veronese. Stasera la tuffatrice Elisa Pizzini in finale nel trampolino sincro da 3 metri con la compagna Chiara Pellacani potrebbe davvero regalare una medaglia allo sport veronese. Le due sono state splendide protagoniste della gara, poi dai 3 metri con l'oro di Pellacani ed un quarto posto per la nostra Elisa Pizzini, insieme davvero potrebbero far sognare l'Italia e ci auguriamo che questo accada per lo sport veronese. Intanto il Verona continua la preparazione allo Sporting Center, domani un'amichevole importante contro la Cremonese, squadra di pari categoria, per testare poi il livello degli uomini di Baroni verso quelli che saranno gli impegni ufficiali della stagione. Il 16 agosto Coppa Italia contro la Virtus Entella al Bentegodi, il 23 di agosto l'esordio in campionato contro l'Ascoli. E per lo sport è tutto.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, verso Venezia, troviamo rallentamenti per l'intensità della circolazione tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Sulla 22 del Brennero verso sud, quindi in direzione Modena, circolazione a velocità ridotta tra Trento Nord e Affi. Più a sud si registrano code per 2 km tra Reggiolo Rolo e Carpi a causa di un veicolo in fiamme. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico intenso con forti disagi tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.
10: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawning day I finally got away. But my hands all messed up and he knows just what to say. No more dawning new days.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: La nostra mattinata che viviamo insieme, la bella musica di Radio Verona. Abbiamo appena ascoltato un altro flashback, un altro salto musicale nostalgico.

parliamo anche di case a Verona. Il mercato immobiliare del Veneto mostra segnali di stabilità nel mese di luglio, posizionandosi su un prezzo medio abbastanza importante, circa 2.200 euro al metro quadrato. I dati evidenziano una leggerissima flessione mensile e un calo trimestrale. I dati sono elaborati dal centro studi del portale Idealista. Per ciò che concerne i capoluoghi veneti, ci sono delle dinamiche differenti. Venezia è la città che sale dello 0,5%, Padova e Vicenza non hanno avuto alcuna variazione, mentre Belluno subisce una delle flessioni più pesanti a livello nazionale, con un calo dei prezzi del 3,6%. L'indice nazionale segna una frenata generale con un calo mensile dell'1,1%. Milano resta la città più cara d'Italia, assolutamente la più cara, con 5.681 euro al metro quadro nonostante il ribasso mensile, seguita da Venezia e da Bolzano, che vantano rispettivamente il prezzo al metro quadro di 4.938 per Venezia e 4.901 per Bolzano. Roma si posiziona al sesto posto tra i capoluoghi, con una cifra di tutto rispetto al metro quadro, 3.767 euro, preceduta di poco da Firenze e Bologna. La nostra città, la città dalla quale trasmettiamo, la città di Verona, si distingue per una tenuta superiore rispetto alla media regionale per ciò che concerne il Veneto, confermandosi una delle aree più pregiate, con un prezzo medio per una casa in vendita di 2.619 euro al metro quadro. Se ampliamo la ricerca ai prezzi di tutto l'anno, in Veneto sono in crescita del 4,5% rispetto al 2025.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: abbiamo parlato dei prezzi medi di vendita degli immobili nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, non solo nel nostro territorio ma anche nelle città più grandi d'Italia. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con noi. Limitazioni, ne abbiamo parlato, per gli affitti turistici nel cuore della città di Verona, ma anche Barcellona dice addio ai bed and breakfast dal 2029, stop totale agli affitti brevi. Tra poco insieme ne parliamo.
1: Wine for me darling, where you move your spine is alarming.

0: Ciao.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Musica e lutto. È morto questa mattina, 86 anni, Francesco Guccini. Non è noto la famiglia, con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che, secondo l'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: epica nei McDonald's la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Buona calda pausa pranzo a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. Buon pranzo, buon relax a tutti coloro che ne stanno approfittando per vivere qualche ora in tranquillità, sia a casa che magari nella pausa pranzo di lavoro, oppure durante le vacanze. A proposito, ancora buon viaggio a tutti coloro che sono in partenza. E a proposito di viaggi, a proposito di case, andiamo a Barcellona, che ha deciso lo stop totale agli affitti brevi dal 2029. Immaginate, una delle mete più amate d'Europa, che da un giorno all'altro decide di far sparire 10.000 appartamenti turistici dal mercato. Succede a Barcellona, la città ha ufficialmente dichiarato guerra all'overtourism, annunciando che non rinnoverà le licenze per gli affitti brevi. E la strategia di Barcellona non è un salto nel vuoto, ma appoggia su basi giuridiche solide. L'amministrazione si avvale di un decreto legge che impone un limite massimo di 5 anni alle licenze turistiche nelle aree dove il mercato immobiliare è considerato sotto pressione, nelle location dove c'è tantissimo turismo. Quindi migliaia di case torneranno stabilmente a disposizione dei cittadini.

stop agli affitti brevi a Barcellona, ne abbiamo appena parlato insieme. Anche Verona, dove c'è il boom degli affitti brevi, 27% in più in un anno, il comune punta a limitare le nuove aperture. Con la variante urbanistica 70 nella parte storica della città, quella tutelata dal patrimonio UNESCO, sono vietate le nuove locazioni brevi, perché a Verona continuano a proliferare le locazioni brevi. Nell'ultimo anno c'è stato un autentico boom e l'amministrazione comunale non può fare molto. Con la variante urbanistica, Verona ha deciso di seguire la strada di Firenze e anche di Barcellona, di cui abbiamo appena parlato. Nella parte storica della città, quella tutelata dal patrimonio UNESCO, sono vietate nuove locazioni brevi. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo proprio a Verona e in provincia.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Si torna insieme in redazione. Cosa sta accadendo a Verona? Cosa accade in provincia? Lo scopriamo insieme. Arrivano le notizie locali.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Macabro ritrovamento questa mattina sul lago di Garda, Bardolino. Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni è stato avvistato in acqua da alcuni passanti lungo la passeggiata davanti a Villa Carrara Bottagisio. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i sanitari del comitato Garda Baldo, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 6 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Caldo record in Lessinia, l'emergenza idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, in particolare nella fascia orientale, dove in molti comuni si registra la totale assenza di pioggia fin dallo scorso maggio. Alessandro Delrico.
4: Il terreno, arido e duro come il cemento, non è in grado di assorbire nemmeno i deboli rovesci, che scivolano via in superficie senza inumidire le radici e trasformando ogni rara precipitazione in una vera e propria beffa. I pascoli collinari appaiono letteralmente bruciati dalla siccità, trasformati in distese gialle e marroni. Il primo taglio di fieno ha reso pochissimo e il secondo è del tutto compromesso. Le vacche non trovano erba fresca, spingendo gli allevatori a intaccare anticipatamente le riserve di fieno destinate alle scorte invernali. L'acquisto di foraggio da terzi è diventato un costo insostenibile a causa dei forti rincari speculativi. Gli animali soffrono fortemente lo stress termico, la mancanza d'acqua, le pozze e le vasche di abbeveraggio in quota sono prosciugate e gli allevatori sono costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Il crollo nella produzione di latte e l'aumento esponenziale delle spese potrebbero portare gli stessi allevatori a ritirare le mandrie già nel mese di agosto. La sofferenza idrica e foraggera riguarda l'intera area collinare e montana veronese, con disagi estremi segnalati a Grezzana, Velo, Cerro, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago e Roveré. Coldiretti chiede interventi, la realizzazione di una rete diffusa di invasi e l'ammodernamento delle reti irrigue sono azioni non più prorogabili.
3: A causa delle temperature roventi, con 6 giorni di anticipo, è già entrata nel vivo la vendemmia 2026, come ci racconta Lucio Salgaro.
5: Da ieri nelle campagne veronesi sono iniziate le operazioni di raccolta delle varietà più precoci destinate alla produzione delle basi per gli spumanti, inaugurando una stagione che si annuncia tra le più anticipate degli ultimi anni. Le prime uve consegnate in cantina raccontano di un'annata che almeno per ora lascia spazio all'ottimismo. Il grado zuccherino è elevato, la qualità dei grappoli è buona e nonostante un'estate caratterizzata da caldo intenso e precipitazioni ridotte al minimo, la maggior parte dei vigneti ha superato senza particolari criticità i mesi più difficili. Le viti infatti non hanno sofferto in modo significativo la siccità anche grazie alle riserve idriche e dove possibile all'irrigazione di soccorso. Qualche preoccupazione in più riguarda invece le varietà meno rustiche. Tra queste, fuori Verona, il Prosecco, che nelle aree dove l'acqua non è arrivata mostra i segni dello stress idrico causato dalle alte temperature e dalla prolungata assenza di pioggia. Proprio l'eccezionalità dell'andamento climatico ha spinto Asso Enologi a non formulare almeno per il momento le tradizionali previsioni sulla produzione. Le ripetute ondate di calore e la siccità consigliano prudenza. Il punto sull'annata sarà fatto soltanto all'inizio di settembre, quando la campagna vendemmiale sarà nel pieno e sarà possibile tracciare un bilancio più attendibile su quantità e qualità del raccolto. Intanto, tra filari e cantine, la raccolta è ufficialmente iniziata.
3: Duello a colpi di progetto tra Lega e amministrazione comunale sul futuro dell'area dove sorge l'ex teatro di Borgo Nuovo prossimo alla demolizione. Il Carroccio ha presentato oggi il suo disegno alternativo. Sentiamo nell'ordine il botta e risposta tra il coordinatore cittadino della Lega Filippo Rando e l'assessore al decentramento Federico Benini.
6: Le esigenze sono fondamentalmente due, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste due necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro e ci sono previsti circa una settantina di parcheggi, sette addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
7: Il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, verso Venezia permangono rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove in carreggiata sud, quindi verso Modena, continua la circolazione a velocità ridotta tra Trento Nord e Affi. Restano inoltre code per circa 4 km tra Reggiolo Rolo e Carpi a causa di un veicolo in fiamme. In carreggiata opposta, dunque, verso il Brennero si continua a rallentare per traffico intenso tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback.

continua a fare caldo, ne abbiamo parlato durante la nostra mattinata, previsti dei temporali nei prossimi giorni, ma la situazione non migliorerà perché il caldo tornerà ad alzare la voce. Nel frattempo i fiumi veneti sono i minimi storici, l'Adige perde il 70% della portata media, prosegue proprio la crisi idrica in Veneto e mette sotto pressione tutta la regione. Il rapporto mensile aggiornato fotografa una diminuzione generalizzata delle portate dei principali corsi d'acqua regionali rispetto a quelli che sono i valori storici. Il fiume Adige fa registrare una portata media di 80 metri cubi al secondo contro i 268 della media storica, segnando un calo di circa il 70%. Scende anche il Bacchiglione, ma anche il Po, meno 68%. Il caldo sta facendo soffrire tutti i corsi d'acqua nella nostra regione.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda. E io ti sto guardando.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

E con il caldo di cui abbiamo parlato, beh, non scendono solo i fiumi, scende anche il nostro conto corrente, ovviamente climatizzatori accesi, ma il prezzo dell'elettricità è ai massimi da 3 anni. Si conferma la stangata estiva sui consumi energetici di tutti noi, le tariffe stanno salendo anche nel mercato libero. E ieri l'elettricità venduta sul mercato all'ingrosso italiano costava in media 207,84 euro per megawattora. E il nuovo record dell'anno è il prezzo più alto registrato, pensate, dal 31 dicembre 2022, nel pieno della crisi energetica. E l'energia non sarà così cara solo per qualche giorno, ma il prezzo unico nazionale nelle ore più critiche potrebbe salire velocemente fino a 310 euro per megawattora, un rialzo che potrà trasferirsi rapidamente sui contratti, mentre avrà effetti più graduali sulle offerte con tariffe aggiornate periodicamente, anche perché il caro energia è una costante di quest'estate, dove anche gli impianti rinnovabili non riescono ad abbassare il prezzo dell'energia stessa. Quindi energia più cara quest'estate, energia più cara in questi giorni, proprio nei giorni in cui ne abbiamo assolutamente più bisogno.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Musica e lutto. È morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore da tempo viveva ritirato nella sua Pavana. I funerali si svolgeranno in forma privata per suo volere, come ribadito dalla famiglia, nei prossimi giorni. Israele non si adegua agli accordi raggiunti sotto la mediazione dell'amministrazione Trump e non fa nulla per la pace. L'ha ribadito oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha accolto in Turchia il collega siriano Al Shaibani. Abbiamo affrontato in modo approfondito la situazione in Palestina e Libano, ha affermato Fidan. Il caldo non dà tregua e continuerà almeno per altri 10 giorni. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Dovrebbe essere discusso oggi in tribunale l'affido della figlia di Nancy Guerra, cittadina sanremese bloccata in Egitto da 3 anni, dopo la condanna per adulterio subita dalla donna, che avrebbe nel frattempo denunciato di essere costretta a non uscire di casa e di essere sorvegliata a vista da 3 poliziotti. Saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese. La vigilia, insieme a lui, ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: E dopo l'informazione nazionale e internazionale, ancora insieme dopo il nostro salto negli anni 90 e la nostra bella novità discografica settimanale, ancora ben trovati. Siete sempre in compagnia di Nadia, insieme fino alle 15. Poi vi ricordo che a partire dalle 16 con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio. Questa settimana sono state inaugurate nuove tratte aeree dal Catullo che ci porteranno in Spagna e in Grecia. All'aeroporto Catullo di Verona l'estate 2026 è entrata nel vivo con il decollo dei nuovi collegamenti per la Grecia, che porteranno tantissimi turisti al mare in questa bellissima località, ma anche in Spagna. Le inaugurazioni di agosto si inseriscono in un 2026 già ricco di novità per ciò che concerne l'aeroporto scaligero. Tanti nuovi voli quindi in partenza da Verona, una grande comodità per tutti quanti noi.

non è in partenza, per chi non vola, per chi resta in città a Ferragosto, tra poco parliamo del Museo Nicolis. C'è la possibilità di vivere tante emozioni con il Ferragosto al Museo Nicolis. In arrivo su Radio Verona anche un altro ampio spazio informativo locale.

0: insieme del Ferragosto al Museo Nicolis. E in arrivo subito invece l'informazione. Scopriamo che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. A seguire EcoPostit, il podcast radiofonico che ci consegna l'opinione di circa 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia che ci raccontano il loro punto di vista sulle sfide ambientali nella nostra città.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. 1,5 milioni di euro per aiutare i comuni veronesi a ridurre consumi ed emissioni. Il nuovo stanziamento annunciato dalla provincia di Verona per finanziare la sostituzione di veicoli inquinanti, impianti termici, illuminazione pubblica e per la prima volta anche degli infissi degli edifici comunali. Le domande potranno essere presentate fino all'8 ottobre. Dal 2020 Palazzo Scaligero ha già assegnato oltre 8 milioni di euro a più di 400 progetti. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E giovedì 6 agosto ancora un saluto dalla redazione. Cresce l'interesse dei turisti per Verona. A luglio solo il centro storico ne ha registrati quasi 1 milione. Tiziana Bronzato.
6: Cartolina di luglio da Verona. Un luglio da record. Quasi 1 milione di visitatori nel centro storico cittadino. Luglio batte giugno 2026 fermo a 715.000 e supera anche i circa 895.000 di aprile e maggio. Ce lo dice Confcommercio Verona, in collaborazione con Verona App, analizza i flussi all'interno dell'Ansa dell'Adige sulla base di informazioni anonime provenienti dalla telefonia mobile. Gli stranieri sono il 60%, circa 546.000. Sul podio i francesi, con oltre 66.000 presenze, seguiti dagli inglesi del Regno Unito e dai tedeschi. Buona anche l'affluenza di polacchi e tedeschi, di americani. Sono il principale mercato extraeuropeo e sta emergendo anche il Brasile. Certo, Verona resta una meta prediletta anche perché arriva da Giappone, Russia e Arabia Saudita, ma in maniera più contenuta. La stagione estiva è positiva per il comparto alberghiero veronese, ha spiegato il presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, Maurizio Russo, seppur si registri una lieve contrazione dell'occupazione rispetto all'anno scorso. L'opera areniana? Si conferma un traino importantissimo.
5: ACI Veneto e Casartigiani Verona applaudono alla nuova proroga al blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre. La decisione, mentre la pianura padana continua a fare i conti con smog e ozono. In cambio, la regione punta su smart working nei giorni più critici, limiti alle stufe e lavaggio delle strade. Una scelta che riaccende il dibattito tra tutela della salute e sostegno a quasi 350.000 automobilisti che, secondo le categorie, rischierebbero il fermo dei veicoli. Intanto il caldo record fa impennare i consumi di acqua nel veronese. Tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi, l'8% in più rispetto ad un anno fa. Acque Veronesi rassicura: nessun problema di approvvigionamento grazie agli investimenti sulla rete. Intanto il lago di Garda ha perso 40 centimetri in 2 mesi, ma la comunità del Garda esclude emergenze. Pesano soprattutto i maggiori prelievi per irrigare le campagne. In Veneto sempre meno lavoratori lasciano il lavoro prima dei 67 anni. Secondo un'elaborazione dello SPI CGL Veneto su dati INPS, nei primi sei mesi del 2026 le pensioni anticipate sono diminuite del 23% rispetto al 2021, mentre quelle di vecchiaia sono aumentate del 24%. Per il sindacato pesano la fine delle misure come quota 103 e opzione donna, ma anche carriere sempre più precarie che rendono difficile maturare i requisiti per l'uscita anticipata. L'agricoltura veronese perde uno dei suoi protagonisti. È morto a 90 anni Guido Finato Martinati, storico imprenditore di Concamarise, già presidente di Confagricoltura Verona e cavaliere del lavoro. A ricordarlo è Confagricoltura Verona, che ne sottolinea il ruolo di pioniere nel tabacco e nell'allevamento bovino. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Luca Del Ponte per l'informazione locale. Spesso siamo noi a parlare ai giovani di ecologia, di sostenibilità. È nato invece EcoPostit, un'iniziativa che ribalta i ruoli. Sono circa 50 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia che prendono la parola. Così ascoltiamo il loro podcast radiofonico che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali e sulla sostenibilità nella nostra città.
7: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico.
8: Benvenuti in questo nuovo episodio nel quale parleremo di alcuni suoni gradevoli e sgradevoli e di come questi ci possano influenzare. Partiamo dai suoni gradevoli. Provate a pensare a un rumore che vi rilassa. A molti vengono subito in mente l'acqua che scorre, il vento tra gli alberi o il canto degli uccelli. Questo perché i suoni considerati gradevoli sono spesso associati alla natura per ragioni principalmente evolutive. Essi riconducono all'abbondanza di risorse e sono molto utili per la concentrazione. Inoltre non attirano l'attenzione in modo aggressivo, ma accompagnano l'ascolto e spesso trasmettono una sensazione di tranquillità.
7: Anche la città però può avere suoni piacevoli. Pensiamo alla musica di un artista di strada, al brusio di una piazza piena di persone o alle campane che risuonano in lontananza. Sono rumori che danno vita all'ambiente e che ci suonano familiari, poiché in questo caso sono riconducibili alla presenza umana e quindi associabili alla sicurezza.
8: Ovviamente non tutti i suoni della natura sono gradevoli. Pensate a un temporale molto forte o a un tuono improvviso. Questi possono sorprenderci e metterci in allerta. Però, anche quando risultano fastidiosi, li percepiamo spesso come qualcosa di normale e temporaneo.
7: In città, invece, i suoni sgradevoli sono spesso più frequenti. Clacson, sirene e traffico accompagnano la vita quotidiana di molte persone. Quante volte avete desiderato un po' di silenzio dopo una giornata in mezzo al traffico? Probabilmente più di una.
8: Una cosa interessante è il modo in cui il nostro cervello reagisce ai suoni naturali. Molti studi mostrano che questi suoni favoriscono il rilassamento e riducono la sensazione di stress. Forse anche per questo che quando siamo in un bosco o vicino a un lago ci sentiamo più tranquilli.
7: I suoni della città possono invece avere effetti molto diversi. Alcuni trasmettono energia e dinamismo, ma quando sono troppo forti o continui possono diventare una fonte di stress. È proprio da qui che nasce il problema dell'inquinamento acustico, sempre più diffuso nelle aree urbane.
8: Insomma, sia la natura sia la città hanno suoni gradevoli e sgradevoli.
7: Però, quando si parla di benessere e relax, la maggior parte delle persone continua a preferire i suoni della natura.
8: E forse, dopo averli ascoltati, è facile capire anche il perché.
7: Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

E parliamo di Ferragosto e andiamo al Museo Nicolis, che sarà regolarmente aperto a Ferragosto, offrendo un'occasione speciale per trascorrere qualche ora tra automobili leggendarie, design, storia e innovazione. Per l'intera giornata sarà infatti attiva la promozione 2 ingressi al prezzo di 1, con la possibilità di partecipare gratuitamente alla visita guidata alle 15:30, inclusa già nel biglietto d'ingresso. Una bella idea per passare un Ferragosto diverso in città, nell'esposizione del museo che è pronta ad accogliere tutti quanti noi.

0: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: musica più bella suona nel primo pomeriggio di Radio Verona. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso del quotidiano L'Arena, che continuerà fino alla fine di questo mese. Partecipare facile dal lunedì alla domenica. Risolvete i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano e così facendo scoprite la lettera del giorno. Componete giorno dopo giorno il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC valida per due.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavano, al luogo dove aveva scelto di vivere, lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente. Ieri sera la famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La cronaca: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe, di 89 anni, in casa d'Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto, allertati dalla zia. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud bisognerà aspettare dopo Ferragosto. Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo fonti iraniane, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata Hormuz utilizzino la corsia di navigazione dell'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Il calcio: il futuro di Leao del Milan resta uno dei punti di domanda più importanti di questa sessione di calcio mercato. Il club rossonero infatti ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

quasi in conclusione della giornata trascorsa insieme. Vi ricordo sempre che dalle 16 poi con voi ci sarà, a farvi compagnia con tante notizie e bella musica, Desi. E in conclusione parliamo anche dell'anfiteatro Scaligero. Da domani in arena torna Turandot nell'allestimento firmato da Zeffirelli. Proprio da domani al 103esimo Arena di Verona Opera Festival va in scena il Turandot, l'ultimo capolavoro di Puccini, nel classico e fiabesco allestimento di Zeffirelli con i costumi del premio Oscar Emmy Guada. Sul podio areniano alla prima rappresentazione dirige Battistoni, seguito poi da Francesco Ivan Ciampa. In cartellone ben 5 repliche fino all'11 di settembre. Pensate che il Turandot andò in scena per la prima volta al Teatro della Scala di Milano il 25 aprile del 1926.

momento in cui io devo congedarmi. Vi aspetto domani, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9, per vivere insieme la mattinata e il primo pomeriggio di Radio Verona con le notizie che noi arrivano dal nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità da tutto il mondo. Dalle 16 con voi ci sarà Daisy. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico. Buon pomeriggio e buona serata a tutti quanti voi da Nadia.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Macabro ritrovamento questa mattina sul lago di Garda a Bardolino. Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni è stato avvistato in acqua da alcuni passanti lungo la passeggiata davanti a Villa Carrara Bottagisio. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i sanitari del comitato Garda Baldo, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 6 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Caldo record in Lessinia, l'emergenza idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, in particolare nella fascia orientale, dove in molti comuni si registra la totale assenza di pioggia fin dallo scorso maggio. Alessandro Del Rico.
4: Il terreno, arido e duro come il cemento, non è in grado di assorbire nemmeno i deboli rovesci, che scivolano via in superficie senza inumidire le radici e trasformando ogni rara precipitazione in una vera e propria beffa. I pascoli collinari appaiono letteralmente bruciati dalla siccità, trasformati in distese gialle e marroni. Il primo taglio di fieno ha reso pochissimo e il secondo è del tutto compromesso. Le vacche non trovano erba fresca, spingendo gli allevatori a intaccare anticipatamente le riserve di fieno destinate alle scorte invernali. L'acquisto di foraggio da terzi è diventato un costo insostenibile a causa dei forti rincari speculativi. Gli animali soffrono fortemente lo stress termico e la mancanza d'acqua. Le pozze e le vasche di abbeveraggio in quota sono prosciugate e gli allevatori sono costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Il crollo nella produzione di latte e l'aumento esponenziale delle spese potrebbero portare gli stessi allevatori a ritirare le mandrie già nel mese di agosto. La sofferenza idrica e foraggera riguarda l'intera area collinare e montana veronese, con disagi estremi segnalati a Grezzana, Velo, Cerro, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago e Roveré. Coldiretti chiede interventi, la realizzazione di una rete diffusa di invasi e l'ammodernamento delle reti irrigue sono azioni non più prorogabili.
3: A causa delle temperature roventi, con 6 giorni di anticipo, è già entrata nel vivo la vendemmia 2026, come ci racconta Lucio Salgaro.
5: Da ieri nelle campagne veronesi sono iniziate le operazioni di raccolta delle varietà più precoci destinate alla produzione delle basi per gli spumanti, inaugurando una stagione che si annuncia tra le più anticipate degli ultimi anni. Le prime uve consegnate in cantina raccontano di un'annata che almeno per ora lascia spazio all'ottimismo. Il grado zuccherino è elevato, la qualità dei grappoli è buona e nonostante un'estate caratterizzata da caldo intenso e precipitazioni ridotte al minimo, la maggior parte dei vigneti ha superato senza particolari criticità i mesi più difficili. Le viti infatti non hanno sofferto in modo significativo la siccità anche grazie alle riserve idriche e dove possibile all'irrigazione di soccorso. Qualche preoccupazione in più riguarda invece le varietà meno rustiche. Tra queste, fuori Verona, il Prosecco, che nelle aree dove l'acqua non è arrivata mostra i segni dello stress idrico causato dalle alte temperature e dalla prolungata assenza di pioggia. Proprio l'eccezionalità dell'andamento climatico ha spinto Asso Enologi a non formulare almeno per il momento le tradizionali previsioni sulla produzione. Le ripetute ondate di calore e la siccità consigliano prudenza. Il punto sull'annata sarà fatto soltanto all'inizio di settembre, quando la campagna campagna vendemmiale sarà nel pieno e sarà possibile tracciare un bilancio più attendibile su quantità e qualità del raccolto. Intanto, tra filari e cantine, la raccolta è ufficialmente iniziata.
3: Duello a colpi di progetto tra Lega e amministrazione comunale sul futuro dell'area dove sorge l'ex teatro di Borgo Nuovo, prossimo alla demolizione. Il Carroccio ha presentato oggi il suo disegno alternativo. Sentiamo nell'ordine il botta e risposta tra il coordinatore cittadino della Lega Filippo Rando e l'assessore al decentramento Federico Benini.
6: Le esigenze sono fondamentalmente due: quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste due necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro e ci sono previsti circa una settantina di parcheggi, sette addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
7: Il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vedono pressioni medio-alte sulla nostra regione, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciare poi spazio ad aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, giornata piuttosto articolata. A Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Sui litorali e sul lago di Garda invece giornata poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino.
1: Radio Verona Flashback.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Radio Verona, Radio Verona, Radio Verona, notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mondo della musica a lutto. Si è spento questa mattina Pavana Francesco Guccini, uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata. Siamo alla cronaca. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Rogoredo il 26 gennaio scorso durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte PM. Dunque Cinturino ha seguito la linea tracciata dai suoi difensori. Dall'estero, la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta prevista per il 15 agosto è plausibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessi Guerra. Guerra all'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa. Seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. 1,5 milioni di euro per aiutare i comuni veronesi a ridurre consumi ed emissioni. Il nuovo stanziamento annunciato dalla provincia di Verona per finanziare la sostituzione di veicoli inquinanti, impianti termici, illuminazione pubblica e, per la prima volta, anche degli infissi degli edifici comunali. Le domande potranno essere presentate fino all'8 ottobre. Dal 2020 Palazzo Scaligero ha già assegnato oltre 8 milioni di euro a più di 400 progetti. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 6 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Cresce l'interesse dei turisti per Verona. A luglio solo il centro storico ne ha registrati quasi 1 milione. Tiziana Bronzato.
4: Cartolina di luglio da Verona. Un luglio da record. Quasi 1 milione di visitatori nel centro storico cittadino. Luglio batte giugno 2026 fermo a 715.000 e supera anche i circa 895.000 di aprile e maggio. Ce lo dice Confcommercio Verona, in collaborazione con Verona App, analizza i flussi all'interno dell'Ansa dell'Adige sulla base di informazioni anonime provenienti dalla telefonia mobile. Gli stranieri sono il 60%, circa 546.000. Sul podio i francesi, con oltre 66.000 presenze, seguiti dagli inglesi del Regno Unito e dai tedeschi. Buona anche l'affluenza di polacchi e tedeschi, di americani. Sono il principale mercato extraeuropeo e sta emergendo anche il Brasile. Certo, Verona resta una meta prediletta anche perché arriva da Giappone, Russia e Arabia Saudita, ma in maniera più contenuta. La stagione estiva è positiva per il comparto alberghiero veronese, ha spiegato il presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, Maurizio Russo, seppur si registri una lieve contrazione dell'occupazione rispetto all'anno scorso. L'opera areniana? Si conferma un traino importantissimo.
3: ACI Veneto e Casartigiani Verona applaudono alla nuova proroga al blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre. La decisione, mentre la pianura padana continua a fare i conti con smog e ozono. In cambio, la regione punta su smart working nei giorni più critici, limiti alle stufe e lavaggio delle strade. Una scelta che riaccende il dibattito tra tutela della salute e sostegno a quasi 350.000 automobilisti che, secondo le categorie, rischierebbero il fermo dei veicoli. Intanto il caldo record fa impennare i consumi di acqua nel veronese. Tra giugno e luglio sono stati utilizzati 5 milioni e 700 mila metri cubi, l'8% in più rispetto ad un anno fa. Acque Veronesi rassicura: nessun problema di approvvigionamento grazie agli investimenti sulla rete. Intanto il lago di Garda ha perso 40 centimetri in 2 mesi, ma la comunità del Garda esclude emergenze. Pesano soprattutto i maggiori prelievi per irrigare le campagne. In Veneto sempre meno lavoratori lasciano il lavoro prima dei 67 anni. Secondo un'elaborazione dello SPI CGL Veneto su dati INPS, nei primi 6 mesi del 2026 le pensioni anticipate sono diminuite del 23% rispetto al 2021, mentre quelle di vecchiaia sono aumentate del 24%. Per il sindacato pesano la fine delle misure come quota 103 e opzione donna, ma anche carriere sempre più precarie che rendono difficile maturare i requisiti requisiti per l'uscita anticipata. L'agricoltura veronese perde uno dei suoi protagonisti, è morto a 90 anni Guido Finato Martinati, storico imprenditore di Concamarise, già presidente di Confagricoltura Verona e cavaliere del lavoro. A ricordarlo è Confagricoltura Verona, che ne sottolinea il ruolo di pioniere nel tabacco e nell'allevamento bovino. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vedono pressioni medio-alte sulla nostra regione, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciare poi spazio ad aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, giornata piuttosto articolata. A Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Sui litorali e sul lago di Garda invece giornata poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

the way, le Spice Girl, poco spice devo dire, molto molto love, molto innamorate. E cari amici di Radio Verona, buon pomeriggio bollente da Daisy, anzi buon giovedì 6 agosto, quindi ci siamo, tra pochissimo entriamo nel vivo della puntata. Abbiamo iniziato con questo disco Flashback pieno d'amore e parleremo anche d'amore oggi, di amore a 360 gradi, amore per la moto, amore per la libertà, per la vita, la coppia che funziona meglio, amore per i vostri animali, insomma parleremo un po' d'amore, ma anche della festa d'amore che ci sarà qui tra poco sul Lago di Garda, ovvero Lago di Garda in Love and Friend, ci sono anche quelle. Poi dopo parleremo comunque anche di una curiosità. E ho fatto un po' un sondaggio mentre ero al semaforo e vedo che spesso allo specchietto del retrovisore c'è sempre qualche cosa di attaccato, no? E siamo passati dai classici alberelli profumati ai ciondoli di ogni tipo, angioletti, ma l'ultima tendenza è decisamente insolita: il tappo di sughero. È una moda bizzarra oppure è un colpo di genio? Non si sa. Tra poco vi svelo perché lo stanno facendo tutti. Tutti. Parecchi hanno il tappo di sughero attaccato allo specchietto retrovisore, ma tra poco vi svelo il perché. Intanto ci ascoltiamo Mick Jagger.

su Radio Verona e mi ha scritto Laura e mi ha detto: guarda che ce l'ho anch'io il tappo di sughero attaccato allo specchietto retrovisore, sai perché? Ha detto, ecco, perché insomma funziona, però il segreto, ha detto, è inserirci dentro qualche goccia di olio essenziale. Allora sapete che

0: temperature elevate, l'umidità, gli odori magari delle scarpe da ginnastica con dentro magari i calzini sporchi che abbiamo lasciato dietro nel baule. Insomma, col caldo questi odori aumentano, si diventano sempre più forti. E allora sembra che mettendo un tappo di sughero, e come ha suggerito Laura, magari con un goccetto, due o tre gocce di olio essenziale da appendere allo specchietto retrovisore, si riducono gli odori sgradevoli proprio all'interno dell'auto. Di fatto il sughero, che è un materiale naturale, è un prodotto che risulta essere poroso e leggero, soprattutto riesce ad assorbire umidità e odore nell'ambiente. Dicono che si può usare anche nel frigorifero, per esempio, o anche nei cassetti, ecco, in posti così. Ovviamente non vi lascerà un profumo da Chanel numero 5, se vi piace quello, se no ci sono tanti altri profumi buoni, però insomma a quanto pare riesce a togliere un po' quel, diciamo, quell'affrore, ecco così, quell'affrore momentaneo dato proprio per quanto riguarda l'automobile a questo calore pazzesco. Come lo chiamava mia nonna, lo diceva, è lo stofego, ecco così, cioè è soffocante, è veramente soffocante. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 19, tra poco arriva anche Achille Lauro con La città degli angeli.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

parlando di Francesco Guccini, così come lo chiamavano i suoi amici, il maestrone, non solo per la sua corporatura, diciamo, fisica massiccia, ma anche proprio per il peso specifico che ha avuto nella cultura italiana nell'ultimo mezzo secolo. Quindi Guccini se n'è andato stanotte all'età di 86 anni in seguito a un improvviso malore, però dicono che fosse malato da tempo, e lascia un vuoto quindi bello di spessore nella musica italiana. Ora

0: GR nazionale e internazionale qui da Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Virale sui social l'appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso a Canazei. Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Hartig. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Il tennis comincia ad entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Darderi aprirà il programma contro il cinese Sang. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11 del seeding, che affronterà lo spagnolo Odar. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: disco top record su Radio Verona, Remy Wolf, il titolo è Twiggy.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation

Spears, Break It Down Again, ma facciamo un salto un po' più indietro. Vi ricordate quel tempo in cui bastava una moto per sentirsi padroni del mondo, no? Proprio il simbolo della libertà. Infatti tra gli anni 70 e 80 le due ruote rappresentavano molto più di un semplice mezzo di trasporto, erano proprio un simbolo di indipendenza, di amicizia e di voglia di scoprire il mondo. Erano proprio gli anni dei viaggi improvvisati, delle gite domenicali, delle serate trascorse con gli amici davanti al bar del paese, no? Cosa che comunque ogni tanto si vede se siete sulle strade, autostrade, strade statali, tangenziali, ogni tanto si vedono, raramente direi, questi grupponi di bikers che vanno quindi in giro in compagnia, ed è molto bello. Ed era anche un rito ritrovarsi proprio nella piazza principale, dove le moto venivano parcheggiate in modo molto ordinato, uno attaccato all'altro. Lì i butei parlavano di carburatori, marmitte, velocità, sognavano viaggi, proprio perché dava un senso di libertà. Poi non si usava nemmeno il casco, beh, ci vuole il casco, perché poi i pericoli sono sempre in agguato e il casco aiuta, però insomma questo vento tra i capelli all'epoca piaceva. C'erano tante moto famose, la moto Guzzi, le Mans, la Laverda, la Ducati, dopo cosa c'era, Honda, Yamaha, Kawasaki, insomma. E poi mi ricordo anche altre moto di altri tipi, tipo non so, gli Husqvarna, ecco così. Non esistevano i navigatori, non esistevano i telefoni cellulari, si girava con la piantina in mano, insomma, ed era molto bello, insomma, si girava. Beh, il lago sicuramente era una di quelle mete, il giro del lago, il giro di tutto il lago, e poi le montagne, insomma, tanti posti. Però se siete anche voi ancora

0: qui su Radio Verona, ma adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio a una breaking news. Diamo il buon pomeriggio ad Alessandro Del Rico. Buon pomeriggio Alessandro.
1: Buon pomeriggio a tutti. Tutti stiamo bollendo, aspettiamo qualche segnale positivo da parte del meteo, che però ancora non arriva, ci dicono un grado di meno, qualcosa eccetera, insomma in Lessinia, e per questo è stato lanciato l'allarme. Siamo arrivati un po' al limite. Cosa succede? Che mentre dal punto di vista turistico la zona viene presa d'assalto, perché la gente cerca il fresco, quindi o i turisti, invece che scegliere zone bollenti, vanno a dormire in altura e quindi sono pressoché esauriti alberghi, B&B e altre soluzioni nella zona. Per quanto riguarda invece le attività produttive, parlo soprattutto di quelle legate agli allevamenti, sono in forte sofferenza. Insomma, succede che non c'è più il verde tradizionale dei pascoli, ci sono sterpaglie, c'è terreno bruciato, ci sono altre zone dove invece l'acqua fatica a penetrare, anche quella poca pioggia che ogni tanto viene non penetra il terreno, perché si è creata, diciamo così, quasi una crosta superficiale dove la penetrazione dei rigagnoli di acqua diventa impossibile, e quindi per il bestiame diventa davvero complicato, soprattutto per chi gestisce il bestiame. Hanno già intaccato le riserve delle balle di fieno, essendoci impossibilità di bloccare erba fresca destinate all'inverno. Insomma, purtroppo da questo punto di vista non si va bene, queste perduranti ondate di calore stanno provocando più di un disagio. Coldiretti chiede un intervento alla regione, ora che dal governo è arrivata la dichiarazione di stato di emergenza per il Veneto, unica regione in Italia, e sono stati stanziati 3,5 milioni di euro. Chiedono di poter approfittare di questi stanziamenti per portare beneficio economico agli operatori della zona. Soprattutto si chiede di lavorare al lungo termine su invasi d'acqua, quindi scorte per poter far fronte all'estate e quant'altro, in modo da non trovarsi più in queste situazioni di disagio. Insomma, tutti quanti soffriamo, ma anche in altura, pensate, ci sono tante difficoltà. Te la linea.
0: Grazie ad Alessandro Del Rico. È vero, è un momento tragico, sembra quasi che siamo in lockdown e fa paura, e anche le persone che amano l'estate hanno detto abbassiamo la guardia e diciamo che abbiamo voglia di inverno. Peccato che l'inverno sia buio, però almeno non si soffre così tanto. Jonas Brothers su Radio Verona con What a Man Gotta Do, restate con noi.

0: nuovi disagi in vista per gli automobilisti veronesi. Dopo gli interventi delle scorse settimane, proseguono i lavori di manutenzione sul cavalcavia di Viale Piave. Ai ai ai ai. C'è una nuova fase del cantiere che comporterà la chiusura del sottopasso veicolare in direzione via Santa Teresa e via Tombetta. Quindi chi abita in Borgo Roma sarà molto felice. Insomma, c'è una strada alternativa, vabbè, basta qua. Il problema è che dopo chiaramente si riempie e filona, codona sotto il sole. Vabbè, comunque dal 10 al 28 agosto sarà interdetto al traffico il sottopasso per i veicoli provenienti dal centro città e diretti verso Borgo Roma. La misura, dicono dal comune, è necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni sulla corsia del cavalcavia in direzione sud. Praticamente l'intervento riguarda i primi 40 metri della rampa del cavalcavia, dove appunto gli spazi disponibili, riferiscono dal comune, non consentono di operare mantenendo aperta la circolazione. Ecco, non si può fare, quindi i mezzi di cantiere devono essere posizionati proprio sulle rampe e se ci sono loro le macchine non possono passare. Quindi chi è diretto in via Tombetta o in via Santa Teresa, che cosa deve fare?
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Allora vi ricordo, amici, che dal 10 al 28 agosto sarà interdetto quindi al traffico questa parte del sottopasso per andare in Borgo Roma. Allora, il comune di Verona ha detto che chi è diretto in via Tombetta o in via Santa Teresa dovrà quindi seguire un percorso alternativo, e il comune stesso consiglia di utilizzare il cavalcavia di viale Piave e poi svoltare a sinistra in viale dell'Agricoltura per raggiungere la zona di destinazione. Ma il comune di Verona ha fatto anche una cosa che ci piace molto, cioè parla di rimverdire la città fino a 10 alberi gratis per ciascuna famiglia. Come farne richiesta al comune di Verona? Ne parliamo tra pochissimo. Ecco, c'è l'assessore Federico Benini, che appunto sapete che proprio lui si occupa dell'arredo urbano, del verde, dell'illuminazione pubblica, e

0: sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Macabro ritrovamento questa mattina sul lago di Garda, Bardolino. Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni è stato avvistato in acqua da alcuni passanti lungo la passeggiata davanti a Villa Carrara Bottagisio. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i sanitari del comitato Garda Baldo, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 6 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Caldo record in Lessinia, l'emergenza idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, in particolare nella fascia orientale, dove in molti comuni si registra la totale assenza di pioggia fin dallo scorso maggio. Alessandro Del Rico.
4: Il terreno, arido e duro come il cemento, non è in grado di assorbire nemmeno i deboli rovesci, che scivolano via in superficie senza inumidire le radici e trasformando ogni rara precipitazione in una vera e propria beffa. I pascoli collinari appaiono letteralmente bruciati dalla siccità, trasformati in distese gialle e marroni. Il primo taglio di fieno ha reso pochissimo e il secondo è del tutto compromesso. Le vacche non trovano erba fresca, spingendo gli allevatori a intaccare anticipatamente le riserve di fieno destinate alle scorte invernali. L'acquisto di foraggio da terzi è diventato un costo insostenibile a causa dei forti rincari speculativi. Gli animali soffrono fortemente lo stress termico, la mancanza d'acqua, le pozze e le vasche di abbeveraggio in quota sono prosciugate e gli allevatori sono costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Il crollo nella produzione di latte e l'aumento esponenziale delle spese potrebbero portare gli stessi allevatori a ritirare le mandrie già nel mese di agosto. La sofferenza idrica e foraggera riguarda l'intera area collinare e montana veronese, con disagi estremi segnalati a Grezzana, Velo, Cerro, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago e Roveré. Coldiretti chiede interventi, la realizzazione di una rete diffusa di invasi e l'ammodernamento delle reti irrigue sono azioni non più prorogabili.
3: A causa delle temperature roventi, con 6 giorni di anticipo è già entrata nel vivo la vendemmia 2026, come ci racconta Lucio Salgaro.
5: Da ieri nelle campagne veronesi sono iniziate le operazioni di raccolta delle varietà più precoci destinate alla produzione delle basi per gli spumanti, inaugurando una stagione che si annuncia tra le più anticipate degli ultimi anni. Le prime uve consegnate in cantina raccontano di un'annata che almeno per ora lascia spazio all'ottimismo. Il grado zuccherino è elevato, la qualità dei grappoli è buona e nonostante un'estate caratterizzata da caldo intenso e precipitazioni ridotte al minimo, la maggior parte dei vigneti ha superato senza particolari criticità i mesi più difficili. Le viti infatti non hanno sofferto in modo significativo la siccità anche grazie alle riserve idriche e dove possibile all'irrigazione di soccorso. Qualche preoccupazione in più riguarda invece le varietà meno rustiche. Tra queste, fuori Verona, il Prosecco, che nelle aree dove l'acqua non è arrivata mostra i segni dello stress idrico causato dalle alte temperature e dalla prolungata assenza di pioggia. Proprio l'eccezionalità dell'andamento climatico ha spinto Assoenologi a non formulare almeno per il momento le tradizionali previsioni sulla produzione. Le ripetute ondate di calore e la siccità consigliano prudenza. Il punto sull'annata sarà fatto soltanto all'inizio di settembre, quando la campagna vendemmiale sarà nel pieno e sarà possibile tracciare un bilancio più attendibile su quantità e qualità del raccolto. Intanto, tra filari e cantine, la raccolta è ufficialmente iniziata.
3: Duello a colpi di progetto tra Lega e amministrazione comunale sul futuro dell'area dove sorge l'ex teatro di Borgo Nuovo, prossimo alla demolizione. Il Carroccio ha presentato oggi il suo disegno alternativo. Sentiamo nell'ordine il botte risposta tra il coordinatore cittadino della Lega Filippo Rando e l'assessore al decennio decentramento Federico Benini.
6: Le esigenze sono fondamentalmente due, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste due necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro, e ci sono previsti circa una settantina di parcheggi, 7 addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
7: Il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinemateatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta, perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro, che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

Disco flashback su Radio Verona 666, loro sono Michael Jackson e Paul McCartney, due personaggi che si sono davvero spesi tanto per l'ambiente e ci credono, ma anche Verona con il nostro assessore Federico Benini, insomma, escono sempre delle cose molto interessanti, perché pensate che ogni nucleo familiare residente in città può già da oggi prenotare gratuitamente fino a 10 alberi o arbusti autoctoni da piantare nel proprio giardino. Il comune di Verona ha infatti aderito a questa edizione 2026 di Alberi per la pianura veneta. È un'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura. Questo perché? Perché ha l'obiettivo di arricchire quello che è il nostro patrimonio verde, favorire la biodiversità e migliorare la qualità dell'aria, coinvolgendo direttamente i cittadini. Proprio questa mattina parlavo con un mio amico e dicevo: più cemento c'è e meno energia c'è, perché comunque il verde dà energia, naturalmente positiva. Le domande potranno essere inoltrate entro il 30 settembre attraverso il sito dedicato all'iniziativa e ogni famiglia avrà così la possibilità di prenotare fino a 10 piante da mettere a dimora nei propri giardini, cortili o terreni. Non è una bellissima iniziativa? Wow, mi piace! Terminata poi la fase di prenotazione, le piante verranno ritirate dal comune di Verona e distribuite ai cittadini secondo modalità e un calendario che saranno comunicati quindi a breve, nelle prossime settimane. Ecco, pensate che ogni albero piantato oggi è un investimento per il futuro della nostra bella città Verona, che noi vogliamo sempre più verde, sempre più piena di energia, come questo pezzo dei Kiss che ha fatto la storia. Energia pura, I was made for loving you, su Radio Verona.

0: per avere più love che cosa bisogna fare? Le coppie che funzionano, quelle che durano degli anni, ma come caspita faranno? Pensate che un neuroscienziato ha detto un po' la sua e ha detto il perché alcune relazioni durano e altre si interrompono. Ha scritto addirittura un libro, si chiama Antonio Cerasa, e dice che non bastano amore e passione. A fare la differenza sono l'equilibrio tra proprio i bisogni biologici, psicologici, sociali, quindi coccole a sorpresa rafforzano il legame, il mangiare insieme, ma fare tutto, insomma anche dormire, fare l'amore, tutto il resto, e cercare anche di avere ovviamente una vita affettiva intensa, cercare di essere il meno egoisti possibile. Non è semplice fare durare una relazione, perché ognuno di noi ha le proprie abitudini. Ovviamente più si è giovani più è facile, più si diventa grandi più diventa difficile. Però caspita, la formula ci sarebbe, ma si vede sempre più difficile, insomma, trovare un accordo tra una coppia. Però in tanti si impegnano e questa già è una cosa estremamente positiva. Comunque ci vuole tutto, ci vuole tutto, un po' di tutto, come in tutte le cose, no? Il troppo stroppia e l'equilibrio si trova sempre un po' in medio stat virtus, dicevano i latini. Restate con noi su Radio Verona, c'è tra poco ancora una canzone d'amore, In the Name of Love.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: questo pezzo, Alan Walker, Fate featuring Ava Max qui su Radio Verona. E questo qui, anche questo signore qua, c'ha una bella carica, eh. Pensate che ha un limite da superare, il Guinness dei primati, un record mondiale però di longevità. Allora, a cercare questo primato è un agricoltore costaricano che ha raggiunto l'età di 119 anni. Voi vorreste vivere così a lungo? Mi sembra ben messo, però, ecco, devo dire la verità. Potrebbe diventare quindi l'anziano più anziano vivente al mondo. La famiglia di questo signore, che si chiama José Flores Flores, è nato secondo il registro civile della Costa Rica l'11 luglio 1907 nella penisola di Nicoya, e ha appunto la famiglia avviato la procedura di certificazione in questo Gerontology Research Group, che è proprio un organismo internazionale che verifica l'età dei cosiddetti ultracentenari. Se il dossier sarà quindi convalidato, questo signore supererà di oltre 2 anni l'attuale primato maschile di 116 anni e diventerà il decano mondiale. Però la persona vivente più anziana riconosciuta è una donna, è britannica e si chiama Ethel Caterham, che compirà 117 anni il 21 agosto. Però c'è un però, alcuni esperti hanno dei dubbi, perché diciamo che mentre la famiglia ha presentato proprio i documenti anagrafici e un certificato di battesimo del 1907, il demografo ha detto: ma secondo me c'è un vuoto documentale di diversi decenni e quindi devono fare delle altre verifiche. Comunque, bello, diciamo che è abbastanza strabiliante, ecco, come notizia, arrivare a 119 anni, se è vero. Già che c'è la signora che ne ha 117, non male, non male. Magari vado a vedere le foto di questa signora, interessante, insomma, vedere, speriamo che stia in ottima salute, noi ce l'auguriamo vivamente. Ed è arrivato il momento di lasciare lo spazio al GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta. Se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. Torniamo in Italia. Dall'antitrust multe da 2.600.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati dunque a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma. Dunque le 3 società saranno multate. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Madonna, Careful.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

giornata unica, che poi insomma il matrimonio finisca o meno, vabbè, pazienza, però il giorno di matrimonio è sacro e deve essere un giorno speciale, indimenticabile, bellissimo, e lo è stato per questa coppia di Siena, poveretti, un matrimonio da incubo. Allora, il vino è finito subito, la torta era arrivata alle 2 di notte ed era pure striminzita, cioè proprio una cosa da paura. Il buffet sporco, insomma, si sono ritrovati questi due poveretti in una situazione davvero incredibile, tanto da fare una denuncia a questi che le hanno organizzato il matrimonio. E dopo 3 anni finalmente è arrivata la sentenza e quindi dovranno essere risarciti con 30.000 euro. È vero, per carità, che saranno risarciti, però il matrimonio è stato rovinato. Io mi auguro che con questi 30.000 euro dopo 3 anni riescano insomma a mandare giù questo bel boccone amaro, o che siano una coppia sportiva, ecco, che sia riuscita a prendere un po' in modo sciallo, ecco, questa disavventura. Mosca, Federica su Radio Verona con Somewhere, state con noi sulle 17:40 con Daisy fino alle ore 17.

cielo non ci vuole. Ascoltate, ma voi ce l'avete un gatto? Vi è mai capitato a volte che il gatto fissa il muro e miagola nel vuoto? Ma chissà cosa vede davvero. A volte pensiamo, mamma mia, magari sta vedendo un fantasma, c'è qualcuno in casa. Invece no, non bisogna preoccuparsi, perché in realtà lui ha dei super sensi e percepisce, diciamo, delle cose che magari noi non riusciamo a sentire. Quindi prima di pensare a qualcosa di strano che sta passando, qualche ghost, qualche fantasma, bisogna ricordare che il gatto vive proprio in un mondo sensoriale molto diverso da quello umano. Quello che sembra quindi un muro vuoto per lui magari è un insieme di suoni, di odori, di luci. Lui riesce a sentire ciò che per noi veramente è silenzio. Infatti le orecchie feline sono proprio progettate per la caccia. Un gatto può quindi percepire delle frequenze sonore che sono decisamente più alte rispetto a quelle che possiamo udire noi esseri umani. Questo infatti cosa dice? Che può sentire per esempio il rumore di un insetto che cammina dietro l'intonaco, no? L'insetto che passa davanti alle orecchie, che quando lo sentiamo noi magari mentre stiamo dormendo e sentiamo la zanzara lì, noi vorremmo dormire, questa qui che ci rompe le scatole e non riusciamo a beccarla. Riesce a sentire anche l'acqua che scorre in una tubazione interna, sentire vibrazioni o scricchiolii nella struttura della casa. Vi è mai capitato anche questo, no? Che magari siete lì che cercate di prendere sonno, nel silenzio più totale sentite tic tac tic. A volte potrebbe essere anche un po' inquietante, ma in realtà sono tutte cose, diciamo, che accadono. Sì, perché dicono che i mobili parlano e scricchiolano, quindi è una cosa normale. Se di notte sentite scricchiolare o chiacchierare i nostri mobili,

0: ascoltano oggi su Radio Verona, tantissime, si sente quest'aria di passione. E c'è il lago di Garda in Love and Friend, ma ne parliamo tra pochissimo. Restate con noi su Radio Verona.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del

0: rassegna in programma dall'8 al 16 agosto, che coinvolge ben 11 comuni tra il lago di Garda e alcuni dei borghi più affascinanti del Veneto. Vediamo che magari non sapete cosa fare, dice ma quasi quasi mi piacerebbe andare di qua, di là, insomma queste propostine qua sono sempre interessanti per svoltare la serata. Allora ci sarà un cartellone ricco di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, all'enogastronomia e ovviamente alla valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico. Allora l'edizione è veramente partita già oggi, no ieri mercoledì 5 agosto al castello Scaligero di Torri del Benaco, dove scusate le amministrazioni comunali si riuniranno per il tradizionale, si sono riuniti per il tradizionale momento istituzionale che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Oltre all'inaugurazione poi ci sarà questo programma che da domani 7 fino al 9 agosto ci sarà il Volpara Rock, che sono tre serate di musica dal vivo con tribute band molto rock, Linkin Park, Black Sabbath, AC/DC, Gianna Nannini, insomma una cosa piuttosto importante. E l'evento, accompagnato da stand gastronomici, avrà anche una finalità benefica. Infatti con il ricavato destinato alla Casa del Sole di Garda, insomma, si farà del bene anche in questa occasione. Poi ci sarà la festa dell'ospite, DJ set, insomma tante situazioni molto belle, sia anche sul Garda chiaramente. Trovate tutto poi su internet e se siete del lago ancora meglio, perché allora lì siete aggiornati, diciamo, proprio sull'istante, sull'unghia, come si suol dire, sull'unghia. È arrivato il momento di lasciare lo spazio al GR locale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: È un giallo il ritrovamento nelle acque di Bardolino del corpo di un 37enne magrebino che lavorava come lavapiatti in un ristorante del luogo. Alcuni passanti che si trovavano sulla passeggiata lago davanti a Villa Carrara Bottagisio hanno notato un corpo immerso in acqua e hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del comitato Garda Baldo, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È stata disposta l'autopsia per capire le cause di morte.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale in studio Alessandro Delrico. In Lessinia la crisi idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, specialmente nella fascia orientale, dove in molti comuni si registra la totale assenza di pioggia fin dallo scorso maggio. Il terreno arido e duro non è in grado di assorbire i deboli rovesci che scivolano via in superficie. I pascoli collinari appaiono bruciati dalla siccità. Il primo taglio di fieno ha reso pochissimo, le vacche non trovano erba fresca, spingendo gli elevatori a intaccare anticipatamente i balloni di fieno destinati alle scorte invernali. Sono anche costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Il crollo nella produzione di latte e l'aumento esponenziale delle spese potrebbero portare gli allevatori a ritirare le mandrie già in questo mese di agosto. L'emergenza riguarda Grezzana, Velo Veronese, Cerro, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Trignago e Rovere Veronese. Coldiretti chiede interventi urgenti. Pensavano di portare a casa un buon bottino i due uomini di origine albanese di circa 50 anni che questa mattina sono stati sorpresi mentre portavano via del rame dal tetto dell'edificio, oggi in disuso, dell'ex cattolica in via Germania. Mentre loro agivano però, una guardia giurata della Civis li ha notati, insieme a colleghi carabinieri li ha fermati. Dall'inizio dell'anno il Consiglio Comunale si è riunito 26 volte approvando 46 delibere, discutendo 34 interrogazioni e interpellanze, votando 17 mozioni e 7 ordini del giorno, il tutto con una media di presenze che si assesta al 93%. 12 consiglieri sia di maggioranza che di opposizione sono stati sempre presenti e anche le commissioni hanno lavorato bene, si sono riunite ben 161 volte. Il bilancio sulla prima sessione 2026 del Consiglio Comunale è stato tracciato dal presidente Stefano Vallani. I lavori attualmente sospesi per la pausa estiva riprenderanno dalla seconda settimana di settembre. È in fase di completamento in queste ore il lavoro di risagomatura e asfaltatura di Lungadige e Pasetto da parte di Acque Veronesi, che sta provvedendo anche al rifacimento della segnaletica e degli stalli. Da sabato prossimo la strada tornerà percorribile, ripristinando il traffico originario anche su Lungadige e Porta Vittoria. Da lunedì invece fino a venerdì 14 i lavori si sposteranno all'incrocio tra via Emilea e via Rosa. Per questi motivi nei giorni in oggetto sarà vietato il transito alle autovetture in tutta via Rosa. Il divieto non interesserà comunque i frontisti. E via Boscopiano è stata chiusa al traffico ad Arbizzano a causa di un bus carico di viaggiatori stranieri che è rimasto incastrato in una curva. Non ci sono feriti. Si tratta di un pullman con a bordo una cinquantina di turisti tedeschi. Attorno alle 14 il mezzo, di ritorno da una visita in una cantina della zona, si è trovato nella strada a tornanti, che a tratti è molto stretta, che scende da Montericco ad Arbizzano. Così, all'altezza di una curva, si è trovato il pullman tra guardrail, carreggiate e boscaglia senza più lo spazio per passare. Sul posto la polizia locale di Negrare e la protezione civile, che hanno provveduto a far uscire tutte le persone in sicurezza, attivare i mezzi per spostare il pullman e liberare la strada. Con questo è tutto e vi ringrazio per la cortesia attenzione e a risentirci con le prossime edizioni del nostro radiogiornale.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona.
10: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vedono pressioni medio-alte sulla nostra regione, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciare poi spazio ad aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, giornata piuttosto articolata. A Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Sui litorali e sul lago di Garda invece giornata poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino.
2: Radio Verona Flashback.

Flashback su Radio Verona, Jerry Hall e John Oates con Man Eater. E allora amici, con questo caldo record che non concede tregua, evaporano pure i calici di stelle. Mi riferisco alla festa di Monteforte d'Alpone, che è stato annunciato proprio ufficialmente dalla Proloco, che a causa di queste elevate temperature quindi viene annullata, perché ha detto che non c'è la possibilità di una esperienza adeguata, insomma, per gustare i vini e i piatti tipici del territorio di Monteforte d'Alpone. E ci dispiace, era una bella festa davvero, calici di stelle, peccato. Adesso noi ci ascoltiamo intanto

un'altra estate, e anche per Verona è un'altra estate fatta di cambiamenti anche, no? Perché no? Perché dopo oltre 45 anni di abbandono si prepara a partire la riqualificazione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo, che è uno degli edifici simbolo del quartiere veronese. Allora, il cantiere sarà avviato alla fine di agosto, cioè di questo mese, con la bonifica dell'immobile e la rimozione della copertura in Eternit, mentre in quel di settembre è prevista la demolizione dell'intera struttura, buttan giù tutto quanto. È un intervento che quindi permette di eliminare una situazione, diciamo, di potenziale rischio, no? Che ormai c'è da qualche decennio, così da mettere in sicurezza l'area, che anche tra l'altro si trova vicino a un asilo nido. Al posto dell'edificio abbandonato verrà poi realizzato un

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

piacciono sempre di più, e sto parlando adesso della Peak Lake Garda 42 o 42 come volete voi, che fa il pieno con 8 mesi di anticipo. Pensate che sono bastati meno di 4 giorni per assegnare tutti i 5.000 pettorali disponibili per la maratona e la mezza maratona in programma domenica 11 aprile 2027 sulle rive dell'Alto Garda. Pensate, quindi non c'è più posto. Volete iscrivervi? Caput, finito, basta, non c'è più posto. Un risultato del resto che conferma proprio la crescita internazionale della manifestazione podistica, che è arrivata ormai alla sua 6ª edizione ed è appunto in programma dal 9 all'11 aprile 2027. La gara richiama ogni anno migliaia di runner, è diventata un po' come la maratona di New York, proprio attratti da questo percorso affacciato sul lago e anche dall'organizzazione che è distribuita tra diverse località del territorio. La location fa sicuramente tantissimo, perché posto meraviglioso, correre, pensate, in mezzo a questo panorama è

0: Rolling Stones su Radio Verona. Vi piacciono i Rolling Stones o vi piace di più il tartufo nero del Monte Baldo? Allora sappiate che a Caprino ci saranno 4 giorni di festa, ma ne parliamo dopo. Adesso spazio alla GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid. Tra le altre cose, Conte ha affermato di essere stato lunedì in procura per depositare un verbale che gli è arrivato in forma anonima. Ha poi aggiunto che leggendo il verbale emergerebbe da questo che i colli ricevuti come mascherine non hanno efficacia filtrante, addirittura i colli nel documento di accompagnamento avrebbero una rappresentazione contraffatta. Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso dell'informativa alla Camera, ha portato i numeri del terremoto magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio che ha colpito i Campi Flegrei, 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgombrate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227 e che per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Lo sport: prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato di fatto la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata a boicottare tornei della FIFA. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

purtroppo dopo aver ascoltato questo disco compilation anni 90, Bram Van Drinking in LA. Allora, dal 28 al 31 agosto a Caprino Veronese ci sarà la 17esima edizione della festa del Tartufo Nero del Monte Baldo, con degustazioni, spettacoli, iniziative sportive, attività per famiglie e poi anche la cena solidale. La manifestazione quindi verrà inaugurata ufficialmente sabato 29 agosto alle 11 e avrà come grande protagonista il Tartufo del Monte Baldo. E infatti negli stand enogastronomici sarà possibile assaggiare diverse specialità, dall'aperitivo alla cena, tutto a base di tartufo, ma si potranno anche acquistare prodotti ovviamente sempre realizzati a base di tartufo. Poi ci saranno appuntamenti culturali, sportivi, musicali e ci sarà anche il 10° anniversario della scultura del tartufo di Caprino Veronese. Poi ci sarà anche un raduno di auto storiche del registro Fiat e ancora Tartufando Social Ride e la seconda edizione del moto tartufo del Monte Baldo. Ma quanta roba c'è in questo spazio meraviglioso che è tra il Baldo e la Lessinia. Poi tra l'altro sabato 29 agosto ci sarà anche il ritorno tanto atteso di Caprino sotto le stelle, quindi bella serata fatta di arte, di divertimento, spettacoli che animeranno quindi il centro storico. Quindi ricordatevi di questa grande manifestazione, 4 giorni di festa addirittura, per celebrare il Tartufo Nero del Monte Baldo.

Attenzione, questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. Pensate che sul lago di Como è in vendita un appartamento all'interno della villa in cui James Bond concluse una delle sue missioni impossibili più celebri. Non una casa che assomiglia a quella del film, non una ricostruzione per turisti, è proprio Villa La Gaeta, che è questa spettacolare dimora affacciata sull'acqua, scelta proprio per le scene finali di Casino Royale, il film che del 2006 che segnò proprio il debutto di Daniel Craig nei panni dell'agente 007, che subito noi donne abbiamo detto ma no, Daniel Craig, e invece poi alla fine ci siamo affezionate a lui, perché insomma è tipo giusto, Lì, proprio in questa casa che è in vendita, Bond raggiunge il misterioso Mr. White e pronuncia finalmente la frase con cui si presenta al mondo nella sua nuova incarnazione cinematografica: il mio nome è Bond, James Bond. Allora, comunque da quel momento quella villa con torri, balconi, finestre neogotiche e un panorama diciamo quasi troppo perfetto per essere vero è entrata nell'immaginario degli appassionati. Adesso però qualcuno potrebbe smettere di guardarla sulla fotografia, sullo schermo dello smartphone o dove volete voi e cominciare a chiamarla Casa, Casa. Ecco, naturalmente però c'è una piccola formalità da risolvere, ovvero il costo. Costa solo 1,5 milioni di euro. Beh, neanche tanto, pensavo peggio, a dire la verità. pensavo peggio. Charlie XCX, Rock Music, su Radio Verona.

0: voi l'avete visto il video di questo Adore You di Harry Styles? È bellissimo, è lui che raccoglie questo pesce che poi diventa grande e alla fine, come dimostrazione d'amore, lo rilancia nell'acqua quando diventa enorme, un pescione grande grande. E a proposito di animali, la Spagna rafforza la tutela degli animali da compagnia con una normativa che introduce nuovi obblighi per i proprietari e pesanti sanzioni per chi non li rispetta. La legge quindi disciplina non solo le condizioni in cui cani e gatti devono essere custoditi, tipo abbandonati sui balconi, cose di questo genere, ma anche la riproduzione, la vendita e il trasporto degli animali. Pensate che nei casi più gravi le multe possono arrivare fino a 200.000 euro.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: e Karol G. Allora, a proposito di viaggiare per il mondo, andiamo a fare un giretto prima di salutarci in quella zona così che è l'Inghilterra, che è sempre piena di sorprese. Allora, pensate che c'è una signora di 97 anni che ha battuto il proprio record come la donna più anziana acrobata aerea. Si chiama Betty Bromage e si è librata in volo agganciata all'ala di un aereo per raccogliere fondi a sostegno di un reparto, di un ospedale, insomma, del posto dove lei vive. È incredibile, ci sono degli anziani in giro che sono veramente dei veri e propri portenti. Io non riuscirei neanche, ma neanche non so se mi legano all'ala di un aereo e avere il coraggio, insomma, di starci sopra. Devo dire, ci sono le foto, è su rainews.it, quindi non è una bufola, non è un gioco dell'intelligenza artificiale, ma è una notizia vera e propria da Guinness dei primati. 97 anni, mi inchino davanti a tutta questa forza, a tutta questa determinazione. Bene, cari amici, è arrivato il momento di salutarci, vi do appuntamento quindi a domani alle ore 16 fino alle ore 19, stiamo insieme e spero che passiate una bellissima serata. Ora vi lascio con le notizie locali, restate con noi qui su Radio Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona Meteo.
10: Le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vedono pressioni medio-alte sulla nostra regione, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciare poi spazio ad aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, giornata piuttosto articolata. A Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Sui litorali e sul lago di Garda invece giornata poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.
9: Radio Verona.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il ragazzo è morto nelle scorse ore, era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport, altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri, salgono a 19 le medaglie dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della 5ª medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della prima medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Radio Verona, www.radioverona.it.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Per la prima volta una veronese vince un oro nel nuoto. Elisa Pizzini si è issata sul gradino più alto del podio insieme a Chiara Pellacani, dominando la finale del trampolino 3 metri sincro femminile. Per la sua compagna si tratta del quinto oro nei tuffi in questa edizione degli europei che si disputano a Parigi. La Pizzini invece guadagna il metallo più prezioso dopo aver chiuso due gare al quarto posto.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale in studio Alessandro Del Rico. È un giallo il ritrovamento nelle acque di Bardolino del corpo di un 37enne magrebino che lavorava come lavapiatti in un ristorante del luogo. Alcuni passanti che si trovavano sulla passeggiata lago davanti a Villa Carrara Buttagisio hanno notato un corpo immerso in acqua e hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del comitato Garda Baldo, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È stata disposta l'autopsia per capire le cause di morte. In Lessinia la crisi idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, specialmente nella fascia orientale, dove in molti comuni si registra la totale assenza di pioggia fin dallo scorso maggio. Il terreno arido e duro non è in grado di assorbire i deboli rovesci che scivolano via in superficie. I pascoli collinari appaiono bruciati dalla siccità, il primo taglio di fieno ha reso pochissimo, le vacche non trovano erba fresca, spingendo gli elevatori a intaccare anticipatamente i balloni di fieno destinati a le scorte invernali. Sono anche costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Il crollo nella produzione di latte e l'aumento esponenziale delle spese potrebbero portare gli allevatori a ritirare le mandrie già in questo mese di agosto. L'emergenza riguarda Grezzana, Velo Veronese, Cerro, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Trignagaro, Vere Veronese. Coldiretti chiede interventi urgenti. Pensavano di portare a casa un buon bottino i due uomini di origine albanese di circa 50 anni che questa mattina sono stati sorpresi mentre portavano via del rame dal tetto dell'edificio, oggi in disuso, dell'ex cattolica in via Germania. Mentre loro agivano però una guardia giurata della Civis li ha notati insieme a colleghi carabinieri li ha fermati. Dall'inizio dell'anno il Consiglio Comunale si è riunito 26 volte approvando 46 delibere, discutendo 34 interrogazioni e interpellanze, votando 17 mozioni e 7 ordini del giorno, il tutto con una media di presenze che si assesta al 93%. 12 consiglieri sia di maggioranza che di opposizione sono stati sempre presenti e anche le commissioni hanno lavorato bene, si sono riunite ben 161 volte. Il bilancio sulla prima sessione 2026 del Consiglio Comunale è stato tracciato dal presidente Stefano Vallani. I lavori attualmente sospesi per la pausa estiva riprenderanno dalla seconda settimana di settembre. Botta e risposta tra Lega e PD per il programma di recupero dell'ex cinema di Borgo Nuovo in città. Sentiamo Filippo Rando con le idee del centrodestra, ma prima Federico Benigni al microfono di Giovanni Salvatori.
6: Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti. Andiamo praticamente a creare una grande area verde con tre mini piazzette all'aperto.
0: Le esigenze sono fondamentalmente due, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e è una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste due necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro, e ci sono previsti circa una settantina di parcheggi, sette addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare.
4: È in fase di completamento in queste ore il lavoro di risagomatura e asfaltatura di Lungadige Pasetto da parte di Acque Veronesi, che sta provvedendo anche al rifacimento della segnaletica e degli stalli. Da sabato prossimo la strada tornerà percorribile, ripristinando il traffico originario anche su Lungadige Porta Vittoria. Da lunedì invece, fino a venerdì 14, i lavori si sposteranno all'incrocio tra via Emilea e via Rosa. Per questi motivi, nei giorni in oggetto, sarà vietato il transito alle autovetture in tutta via Rosa. Il divieto non interesserà comunque i frontisti. E via Boscopiano è stata chiusa al traffico ad Arbizzano a causa di un bus carico di viaggiatori stranieri che è rimasto incastrato in una curva. Non ci sono feriti. Si tratta di un pullman con a bordo una cinquantina di turisti tedeschi. Attorno alle 14

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: inimmancabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vedono pressioni medio-alte sulla nostra regione, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciare poi spazio ad aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, giornata piuttosto articolata. A Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Sui litorali e sul lago di Garda invece giornata poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino.
1: Radio Verona Flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Sai? No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

estate. Radio Verona, estate.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho abbracciato.

informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.